dau ci, re, re, sotto il cielo di rame. C'erano

C'erano sette fili di canapa e una vele da uccidere sotto il cielo di rame. C'erano sette medici a tavola e un amore già anemico, dissanguato, per strada.

unirò sette fili ed ero perduto. Unirò sette fili e sarò perduto. Unirò sette fili e sarò perduto. E sarò perduto. E sarò perduto.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei giorni sono

inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra le mani questa penna per provare almeno a scriverti.

soltanto di avventure. Perché non vuoi più.

Sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

terremoto politico sulla legge elettorale, i franchi tiratori affossano per un solo voto l'emendamento sulle preferenze sostenuto da Giorgia Meloni. Il governo approva la nuova stretta contro violenze e danneggiamenti delle bande giovanili. Donald Trump rinuncia al pedaggio del 20% sullo stretto di Hormuz, ma continuano raid e attacchi nel Golfo. 6 operai morti nell'incendio di un cantiere a Bruxelles. Sale a 4.734 il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela. Caldo estremo in Italia, ma arrivano anche i temporali. E poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e ben trovati all'ascolto dalla redazione. Terremoto politico sulla riforma della legge elettorale. I franchi tiratori affossano l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia. Nonostante il voto favorevole annunciato ieri mattina da Lega e Forza Italia, il testo sul quale Giorgia Meloni aveva messo la faccia non supera lo scrutinio segreto alla Camera. La maggioranza viene battuta per un solo voto. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni del governo. Avete fallito, andate a casa, dicono.
2: Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo disegno di legge sicurezza che introduce una stretta contro la violenza delle bande giovanili. Il fermo preventivo potrà essere applicato anche ai minorenni nei luoghi della movida. Previsto inoltre il divieto di aggregazione per contrastare i gruppi violenti. Per i danneggiamenti commessi in gruppo sono previste pene fino a 5 anni di carcere, multe fino a 15.000 euro. Il provvedimento introduce anche la possibilità dell'arresto differito.
1: Andiamo all'estero. Donald Trump fa marcia indietro sull'annunciato pedaggio del 20% per il transito

0: I soccorritori hanno impiegato diverse ore per raggiungere due impianti, entrambi precipitati durante il rogo, e il sindaco della capitale belga ha definito la tragedia il peggiore incidente sul lavoro avvenuto in città negli ultimi 20 anni.
1: Sale a 4.734 il numero delle vittime dei due terremoti che hanno colpito il Venezuela lo scorso 24 giugno. Il nuovo bilancio è stato comunicato dal presidente del Parlamento Jorge Rodriguez. I feriti restano 16.740. Sono invece 17.907 le persone rimaste senza casa a causa delle scosse. Il precedente dato ufficiale parlava di 3.899 morti. Proseguono le operazioni di assistenza nelle aree più colpite e la sistemazione degli sfollati.
0: Aumentano caldo e afa sull'Italia. In alcune località della Sardegna sono già stati sfiorati ieri 40 gradi. Il culmine della terza ondata di calore è previsto tra domani e venerdì. Le città con il bollino rosso passeranno dalle 7 di oggi e 15 dei prossimi giorni. Sono però attesi anche temporali. Per oggi è stata diramata un'allerta gialla in Emilia-Romagna e in Veneto.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. La Spagna sorprende la Francia e conquista la finale dei mondiali. La nazionale iberica batte 2-0 i favoritissimi Blues con una rete per tempo e torna a giocarsi il titolo 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Questa sera alle 21 la seconda semifinale tra Inghilterra e Argentina. Per la panchina della nazionale italiana intanto Giovanni Malagò annuncia che si va verso la definizione di una lista ristretta di candidati. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 6:01.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 16 luglio si festeggia Santa Maria del Carmelo. Il proverbio del giorno è: ogni pentola ha il suo coperchio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, giornata agitata con la luna in Cancro che vi farà scorrere l'impetuosa onda delle emozioni e amplificherà la vostra già abbondante istintività. Nelle relazioni interpersonali non darete agli altri la comprensione che si aspettano e che si meritano.
2: Toro, lasciate sviluppare le idee che avete, ma non siate precipitosi nel metterle in pratica. Spinti dal desiderio di cambiare una realtà poco entusiasmante, rischiate di forzare situazioni che hanno ancora bisogno di incubazione. Date tempo al tempo.
3: Gemelli, porterete avanti le vostre ragioni con veemenza, grinta e coraggio, riscuotendo una certa ammirazione delle persone che si girano intorno a voi. Prestate attenzione alle coincidenze che si presenteranno nel quotidiano, perché indicheranno il cammino.
2: Cancro, Mercurio nel segno fa boccacce a Plutone, sarete insofferenti nei confronti delle solite situazioni. Parlatene con un amico o un familiare, siate saggi. Ricordate che più sarete ottimisti e più i vostri problemi vi sembreranno di facile soluzione.
3: Leone, con Saturno contro, i programmi potrebbero non andare in porto. Venere e Giove nel segno invece vi regaleranno il giusto criterio per rimediare. Continuate così, lasciatevi andare seguendo il vostro slancio vitale senza farvi tante domande.
2: Vergine, complice la luna in Cancro, vi sforzerete a trovare un punto di contatto capace in una situazione di conflitto familiare di farvi fare la pace. Per fortuna non darete retta a chi vorrebbe vedervi spingere lo scontro al limite della sopportazione.
3: Bilancia, forse state cercando qualcosa che avete già accanto a voi e pensare che basterebbe soltanto averne coscienza e allungare una mano per agguantarla. Se dovete dare il via a nuove imprese, chiedete consiglio per non commettere errori e anche non perdere tempo.
2: Scorpione, Giove contrario potrebbe indurvi a fare qualche passo falso sul lavoro. Sarà dunque opportuno controllare ogni aspetto delle vostre iniziative. Curate bene anche le risorse che avete a disposizione, è meglio non cadere in errori di valutazione.
3: Sagittario, problematiche familiari vi indurranno a scelte improvvise. Se vedrete che sarà impossibile mediare, procederete con le vostre decisioni. Dopo averlo finora solo pensato, in 4 e 4 occhio potrete ritrovarvi a trasferire la vostra residenza.
2: Capricorno, cercherete di convincere gli altri della giustezza delle vostre idee, ma con Mercurio ostile a Plutone nel segno rischierete di esagerare. Avrete incontri così significativi e così coinvolgenti a livello emotivo che faticherete a mantenere la lucidità.
3: Acquario, qualche piccola delusione in arrivo, in amore. Venere, Giove e contrari scateneranno alcuni diverbi per incomprensioni e distrazioni. Saturno poi ci metterà lo zampino, aumentando il rigore e il senso del dovere nella coppia. Viaggio risanatore.
2: Pesci, Mercurio si congiunge a Marte nel segno amico del Cancro e la vostra mente ne viene stimolata da un flusso di idee nuove e di esperienze insolite. Sarete attratti dallo studio delle discipline occulte anziché di quelle tecnologiche e scientifiche.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

terremoto politico sulla legge elettorale, franchi tiratori affossano per un solo voto l'emendamento sulle preferenze sostenuto da Giorgia Meloni. Il governo approva la nuova stretta contro violenze e danneggiamenti delle bande giovanili. Donald Trump rinuncia al pedaggio del 20% sullo stretto di Hormuz, ma continuano raid e attacchi nel Golfo. 6 operai morti nell'incendio di un cantiere a Bruxelles. Sale a 4.734 il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela. Caldo estremo in Italia, ma arrivano anche i temporali. E poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancate.

0: Boy, yeah.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
2: Ancora una buona giornata e ben trovati all'ascolto dalla redazione. Terremoto politico sulla riforma della legge elettorale. I franchi tiratori affossano l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia. Nonostante il voto favorevole annunciato ieri mattina da Lega e Forza Italia, il testo sul quale Giorgia Meloni aveva messo la faccia non supera lo scrutinio segreto alla Camera. La maggioranza viene battuta per un solo voto. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni del governo. Avete fallito, andate a casa, dicono.
3: Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo disegno di legge sicurezza che introduce una stretta contro la violenza delle bande giovanili. Il fermo preventivo potrà essere applicato anche ai minorenni nei luoghi della movida. Previsto inoltre il divieto di aggregazione per contrastare i gruppi violenti. Per i danneggiamenti commessi in gruppo sono previste pene fino a 5 anni di carcere, multe fino a 15.000 euro. Il provvedimento introduce anche la possibilità dell'arresto differito.
2: Andiamo all'estero. Donald Trump fa marcia indietro sull'annunciato pedaggio del 20% per il transito nello stretto di Hormuz. La tensione nel Golfo resta però altissima, continuano i raid americani contro l'Iran e gli attacchi di Teheran alle petroliere. Durante la notte droni iraniani hanno colpito il Kuwait, mentre in Bahrain sono risuonate le sirene d'allarme. Intanto a Roma prendono il via i colloqui tra Libano e Israele. A Parigi Emmanuel Macron celebra il suo ultimo 14 luglio sugli Champs-Élysées alla presenza di Sergio Mattarella e Volodymyr Zelensky.
3: 6 operai sono morti nell'incendio scoppiato nel cantiere della Torre Oxy nel centro di Bruxelles. Le vittime erano rimaste bloccate all'interno di uno degli ascensori coinvolti dalle fiamme. I soccorritori hanno impiegato diverse ore per raggiungere 2 impianti, entrambi precipitati durante il rogo. E la sindaco della capitale belga ha definito la tragedia il peggiore incidente sul lavoro avvenuto in città negli ultimi 20 anni.
2: Sale a 4.734 il numero delle vittime dei 2 terremoti che hanno colpito il Venezuela lo scorso 24 giugno. Il nuovo bilancio è stato comunicato dal presidente del Parlamento, Jorge Rodriguez. I feriti restano 16.740. Sono invece 17.907 le persone rimaste senza casa a causa delle scosse. Il precedente dato ufficiale parlava di 3.899 morti. Proseguono le operazioni di assistenza nelle aree più colpite e la sistemazione degli sfollati.
3: Aumentano caldo e afa sull'Italia. In alcune località della Sardegna sono già stati sfiorati ieri 40 gradi. Il culmine della terza ondata di calore è previsto tra domani e venerdì. Le città con il bollino rosso passeranno dalle 7 di oggi e dai 15 dei prossimi giorni. Sono però attesi anche temporali. Per oggi è stata diramata un'allerta gialla in Emilia-Romagna e in Veneto.
2: Chiudiamo con lo sport, il calcio. La Spagna sorprende la Francia e conquista la finale dei mondiali. La nazionale iberica batte 2-0 i favoritissimi Blues con una rete per tempo e torna a giocarsi il titolo 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Questa sera alle 21 la seconda semifinale tra Inghilterra e Argentina. Per la panchina della nazionale italiana intanto Giovanni Malagò annuncia che si va verso la definizione di una lista ristretta di candidati. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 16 luglio si festeggia Santa Maria del Carmelo. Il proverbio del giorno è: ogni pentola ha il suo coperchio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, giornata agitata con la luna in Cancro che vi farà scorrere l'impetuosa onda delle emozioni e amplificherà la vostra già abbondante istintività. Nelle relazioni interpersonali non darete agli altri la comprensione che si aspettano e che si meritano.
2: Toro, lasciate sviluppare le idee che avete, ma non siate precipitosi nel metterle in pratica. Spinti dal desiderio di cambiare una realtà poco entusiasmante, rischiate di forzare situazioni che hanno ancora bisogno di incubazione. Date tempo al tempo.
1: Gemelli, porterete avanti le vostre ragioni con veemenza, grinta e coraggio, riscuotendo una certa ammirazione delle persone che si girano intorno a voi. Prestate attenzione alle coincidenze che si presenteranno nel quotidiano, perché indicheranno il cammino.
2: Cancro, Mercurio nel segno fa boccacce a Plutone, sarete insofferenti nei confronti delle solite situazioni. Parlatene con un amico o un familiare, siate saggi. Ricordate che più sarete ottimisti e più i vostri problemi vi sembreranno di facile soluzione.
1: Leone, con Saturno contro, i programmi potrebbero non andare in porto. Venere e Giove nel segno invece vi regaleranno il giusto criterio per rimediare. Continuate così, lasciatevi andare seguendo il vostro slancio vitale senza farvi tante domande.
2: Vergine, complice la luna in Cancro, vi sforzerete a trovare un punto di contatto capace in una situazione di conflitto familiare di farvi fare la pace. Per fortuna non darete retta a chi vorrebbe vedervi spingere lo scontro al limite della sopportazione.
1: Bilancia, forse state cercando qualcosa che avete già accanto a voi e pensare che basterebbe soltanto averne coscienza e allungare una mano per agguantarla. Se dovete dare il via a nuove imprese, chiedete consiglio per non commettere errori e anche non perdere tempo.
2: Scorpione, Giove contrario potrebbe indurvi a fare qualche passo falso sul lavoro. Sarà dunque opportuno controllare ogni aspetto delle vostre iniziative. Curate bene anche le risorse che avete a disposizione, è meglio non cadere in errori di valutazione.
1: Sagittario, problematiche familiari vi indurranno a scelte improvvise. Se vedrete che sarà impossibile mediare, procederete con le vostre decisioni. Dopo averlo finora solo pensato, in 4 e 4 occhio potrete ritrovarvi a trasferire la vostra residenza.
2: Capricorno, cercherete di convincere gli altri della giustezza delle vostre idee, ma con Mercurio ostile a Plutone nel segno rischierete di esagerare. Avrete incontri così significativi e così coinvolgenti a livello emotivo che faticherete a mantenere la lucidità.
1: Acquario, qualche piccola delusione in arrivo, in amore. Venere e Giove contrari scateneranno alcuni diverbi per incomprensioni e distrazioni. Saturno poi ci metterà lo zampino, aumentando il rigore e il senso del dovere nella coppia. Viaggio risanatore.
2: Pesci, Mercurio si congiunge a Marte nel segno amico del Cancro e la vostra mente ne viene stimolata da un flusso di idee nuove e di esperienze insolite. Sarete attratti dallo studio delle discipline occulte anziché di quelle tecnologiche e scientifiche.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: La maggioranza si divide ancora sulle preferenze, ma la Camera approva il primo articolo della riforma elettorale, il voto per i fuorisede. Definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere Mario Roggero. Salvini chiede la grazia. Nuovi raid americani contro l'Iran, mentre Trump valuta un'ulteriore escalation nello stretto di Hormuz. Droni ucraini colpiscono una base aerea russa. E poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Io lo so.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo stop alle preferenze nella legge elettorale alla Camera. Fratelli d'Italia ha votato a favore dell'emendamento presentato dai Vannacciani, mentre Lega e Forza Italia si sono espresse contro. La proposta è stata bocciata nonostante 139 voti favorevoli. La maggioranza si divide, ma il governo va avanti. Via libera a scrutinio segreto al primo articolo della riforma, con 208 sì, 143 no e 3 astenuti. Il testo introduce un sistema proporzionale con un premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che raggiunge almeno il 42% dei voti. Al momento del deposito dei simboli dovrà essere indicato anche il candidato alla presidenza del Consiglio.
2: È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero Gioielliere, che nel 2021 uccise due rapinatori dopo l'assalto al suo negozio di Grinzane Cavour in provincia di Cuneo. La Cassazione ha respinto il ricorso della difesa, che aveva invocato la legittima difesa. È finita, vado in carcere, sarete voi la mia voce, serve una legge contro l'ingiustizia, ha dichiarato Roggero in un video pubblicato sui social. Soddisfatti i legali delle parti civili, secondo i quali la sentenza ribadisce che la legge protegge la vita di ogni essere umano. Matteo Salvini considera invece la condanna ingiusta e chiede al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di concedere la grazia. Davanti alla Cassazione si è svolto anche un presidio di Futuro Nazionale. Roberto Vannacci ha affermato: senza quella rapina quei criminali sarebbero ancora vivi.
1: Andiamo all'estero. Non si sblocca la crisi nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno annunciato una nuova ondata di attacchi

0: strutture per la sorveglianza costiera. L'obiettivo dichiarato è ridurre la capacità dell'Iran di minacciare gli equipaggi delle navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Il comando centrale statunitense ha precisato di aver utilizzato munizioni di precisione contro obiettivi situati in diverse località, tra cui Bandar Abbas. L'operazione si è conclusa alle 21, ora negli Stati Uniti.
1: Droni ucraini avrebbero colpito nella notte la base aerea russa Engels 2 nella regione di Saratov, a quasi 600 km dalla linea del fronte, lo riferiscono diversi canali russi su Telegram citati da Kyiv Independent. Foto e video pubblicati dai residenti mostrano un incendio nell'area della base, sono state segnalate esplosioni e diffuse interruzioni dell'energia elettrica, mentre alcuni droni sarebbero stati avvistati sopra la città di Engels. La struttura ospita due reggimenti di bombardieri pesanti e velivoli strategici russi utilizzati negli attacchi contro l'Ucraina, tra cui i Tupolev Tu-95, Tu-22 e Tu-160.
0: In chiusura la pagina sportiva, il calcio. Lautaro Martinez porta l'Argentina in un'altra finale mondiale. I campioni in carica hanno battuto l'Inghilterra per 2-1 ad Atlanta, ribaltando la partita nel finale dopo essere rimasti a lungo in svantaggio per la rete di Gordon. A 5 minuti dalla fine dei tempi regolamentari è arrivato il pareggio di Enzo Fernandez. Il recupero di gol del centravanti dell'Inter ha fatto esplodere la festa argentina. Si spegne così il sogno dell'Inghilterra, tenuto in partita anche da almeno due interventi decisivi del portiere Pickford. Domenica l'Argentina affronterà la Spagna e andrà a caccia del quarto titolo mondiale dopo quelli del 1978, 1986 e 2022. In caso di successo sarebbe il secondo trionfo consecutivo, un'impresa riuscita soltanto all'Italia e al Brasile.
1: Nessuna combina a favore dell'Inter e nessun sistema organizzato per pilotare le designazioni arbitrali. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore indagato per concorso in frode sportiva in relazione alle assegnazioni arbitrali di 4 partite, tra cui Torino-Inter della scorsa stagione, archiviata anche la posizione della società nerazzurra. Secondo i magistrati sarebbero emersi soltanto singoli episodi, ma non un meccanismo strutturato per favorire il club. Gli atti sono stati comunque trasmessi alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del CONI, che dovranno valutare la presenza di eventuali illeciti disciplinari. Resta aperto a Monza il filone sulle cosiddette bussate alla sala VAR di Lissone, relativo a possibili interferenze sulle decisioni arbitrali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:03.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: Giovedì, siamo già arrivati alla metà della settimana, giovedì d'estate, eccoci qua, io sono Maurizio Rossi, ben ritrovati. È l'appuntamento con la tecnologia che anche oggi cercheremo di portarvi con tante novità, e ce ne sono, quindi vale la pena come sempre seguire il nostro appuntamento, anche perché fra una news e l'altra avremo tanta buona musica da ascoltare. State con noi.

me. Per partire, amici, abbiamo una notizia che non suona molto molto bene. Riguarda un ulteriore taglio di personale per quanto riguarda la Microsoft, come era previsto, come era stato già annunciato, questa riduzione della forza lavoro. E beh, viene esattamente un anno dopo il precedente taglio, che era stato di quasi 9.100 persone. Pensate, l'azienda ha comunicato che ora licenzierà altri 4.800 dipendenti, che sono circa il 2,1% del totale, 3.200 dei quali sono della divisione Xbox. Un reset, potremmo dire così, che era stato già anticipato dalla nuova CEO. Beh, Microsoft non ha pubblicato i dettagli, ma dalla comunicazione interna scritta da Amy Coleman, che è vicepresidente capo esecutivo dell'ufficio personale, si deduce che questo si tratta dell'ennesimo taglio che è dovuto ai cambiamenti nel settore tecnologico e alla necessità di adeguare risorse e ruoli per rispondere così all'impatto dell'intelligenza artificiale. Però la dirigente, attenzione, sottolinea che il personale, insomma, queste circa 4.800 persone non verranno sostituite dall'intelligenza artificiale. E qui la domanda, amici, sorge spontanea: ma allora, per cosa li licenzia a fare?

Ancora tanta bella musica, amici, all'interno di questa nostra puntata. Noi però adesso andiamo avanti, si parla di chat control. Attenzione, perché sembrava tutto finito, però il Consiglio dell'Unione Europea ha deciso di aggirare una prerogativa della Commissione presentando una nuova proposta di regolamento che reintroduce il cosiddetto chat control 1.0. Attenzione, in pratica viene autorizzata la scansione volontaria delle comunicazioni private. È stata anche sfruttata una particolare procedura che lascia quindi poche scelte al Parlamento Europeo. Lo scorso 3 aprile quindi è scaduto il regolamento dell'Unione Europea, noto come la chat control. Era una soluzione temporanea che consentiva la scansione volontaria dei messaggi da parte dei provider per individuare del materiale pedopornografico online e segnalarlo alle autorità in deroga alla direttiva e-privacy. Quindi il Parlamento Europeo aveva approvato, diciamo così, questa legge fino al 3 agosto 2027, aggiungendo però delle limitazioni. Erano stati avviati già dei negoziati con il Consiglio, ma l'accordo non è stato mai raggiunto, quindi gli eurodeputati hanno respinto la proroga della deroga fino al marzo 2026. Google, Meta, Microsoft e quindi Snap hanno comunicato all'inizio di aprile 2026 che in attesa della nuova soluzione definitiva, quindi ci sono in corso, capirete, delle discussioni sulla versione modificata del chat control, continueranno la scansione volontaria delle loro conversazioni private.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 16 luglio si festeggia Santa Maria del Carmelo. Il proverbio del giorno è: ogni pentola ha il suo coperchio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, giornata agitata con la luna in Cancro che vi farà scorrere l'impetuosa onda delle emozioni e amplificherà la vostra già abbondante istintività. Nelle relazioni interpersonali non darete agli altri la comprensione che si aspettano e che si meritano.
2: Toro, lasciate sviluppare le idee che avete, ma non siate precipitosi nel metterle in pratica. Spinti dal desiderio di cambiare una realtà poco entusiasmante, rischiate di forzare situazioni che hanno ancora bisogno di incubazione. Date tempo al tempo.
3: Gemelli, porterete avanti le vostre ragioni con veemenza, grinta e coraggio, riscuotendo una certa ammirazione delle persone che si girano intorno a voi. Prestate attenzione alle coincidenze che si presenteranno nel quotidiano, perché indicheranno il cammino.
2: Cancro, Mercurio nel segno fa boccacce a Plutone, sarete insofferenti nei confronti delle solite situazioni. Parlatene con un amico o un familiare, siate saggi, ricordate che più sarete ottimisti e più i vostri problemi vi sembreranno di facile soluzione.
3: Leone, con Saturno contro, i programmi potrebbero non andare in porto. Venere e Giove nel segno invece vi regaleranno il giusto criterio per rimediare. Continuate così, lasciatevi andare seguendo il vostro slancio vitale senza farvi tante domande.
2: Vergine, complice la luna in Cancro, vi sforzerete a trovare un punto di contatto capace in una situazione di conflitto familiare di farvi fare la pace. Per fortuna non darete retta a chi vorrebbe vedervi spingere lo scontro al limite della sopportazione.
3: Bilancia, forse state cercando qualcosa che avete già accanto a voi e pensare che basterebbe soltanto averne coscienza e allungare una mano per agguantarla. Se dovete dare il via a nuove imprese, chiedete consiglio per non commettere errori e anche non perdere tempo.
2: Scorpione, Giove contrario potrebbe indurvi a fare qualche passo falso sul lavoro. Sarà dunque opportuno controllare ogni aspetto delle vostre iniziative. Curate bene anche le risorse che avete a disposizione, è meglio non cadere in errori di valutazione.
3: Sagittario, problematiche familiari vi indurranno a scelte improvvise. Se vedrete che sarà impossibile mediare, procederete con le vostre decisioni. Dopo averlo finora solo pensato, in 4 e 4 occhio potrete ritrovarvi a trasferire la vostra residenza.
2: Capricorno, cercherete di convincere gli altri della giustezza delle vostre idee, ma con Mercurio ostile a Plutone nel segno rischierete di esagerare. Avrete incontri così significativi e così coinvolgenti a livello emotivo che faticherete a mantenere la lucidità.
3: Acquario, qualche piccola delusione in arrivo in amore. Venere, Giove e contrari scateneranno alcuni diverbi per incomprensioni e distrazioni. Saturno poi ci metterà lo zampino, aumentando il rigore e il senso del dovere nella coppia. Viaggio risanatore.
2: Pesci, Mercurio si congiunge a Marte nel segno amico del Cancro e la vostra mente ne viene stimolata da un flusso di idee nuove e di esperienze insolite. Sarete attratti dallo studio delle discipline occulte anziché di quelle tecnologiche e scientifiche.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Prima spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili. Per maggiori informazioni telefonare allo 081 866 33 54.
4: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
19: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
19: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
20: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
19: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
21: E andiamo ancora avanti, amici, attenzione a quello che sto per dirvi, perché non si può mai stare tranquilli, soprattutto quando si parla di intelligenza artificiale usata per scopi non sempre limpidi. Beh, è noto che i modelli di intelligenza artificiale sono utilizzati anche per cercare vulnerabilità e quindi scrivere codice. I ricercatori hanno scoperto il primo attacco ransomware, attenzione, controllato interamente da un agente di intelligenza artificiale. Tutti i passi, diciamo così, dall'accesso iniziale alla richiesta del riscatto erano stati eseguiti in maniera automatica senza nessun intervento umano. Qui veramente viene molto da pensare. Jade Puffer, che avrebbe sfruttato questa vulnerabilità di Langflow, che è un popolare framework open source per lo sviluppo di applicazioni di intelligenza artificiale. Questa patch, che è disponibile dallo scorso 1 aprile 2025, beh, però ci sono ancora delle istanze vulnerabili accessibili da internet. E quindi il bug che consente l'accesso remoto senza autenticazione e l'esecuzione anche di codice Python sul server. E dopo aver ottenuto l'accesso, Jade Puffer, si chiama così, ha iniziato a cercare, diciamo, e raccogliere dei dati sensibili, tra cui chiavi API di modelli di intelligenza artificiale come Anthropic, OpenAI, DeepSeek, Gemini e altre, e anche le credenziali cloud e file di configurazione. Ha inoltre effettuato il dumping di un database, appunto, e stabilito anche la persistenza per mantenere l'accesso. Ecco, la cosa veramente più inquietante è che ha fatto tutto da solo con un comando, come si dice, con un prompt.

Andiamo ancora avanti, amici, nella puntata di Radio Web. Dai, che questa volta è una notizia molto molto interessante, perché parla lui, Jeff Bezos, fondatore ed ex CEO di Amazon, che non crede che l'intelligenza artificiale provocherà una disoccupazione di massa, ma al contrario, dice, secondo lui questa tecnologia causerà piuttosto una carenza di manodopera. Adesso vi spieghiamo perché. Lui pensa, dice, che l'intelligenza artificiale porterà ad una carenza di manodopera, perché consentirà alle persone di identificare un numero maggiore di problemi. Infatti, dice, c'è un'infinità di cose da inventare, sono le nostre capacità attuali a limitarci, non è la nostra immaginazione a frenarci, ma ciò che siamo realmente in grado di fare, come ha spiegato. E dice, oggi molte idee non si concretizzano proprio a causa di questi limiti, ma per lui, grazie all'intelligenza artificiale e alle nuove tecnologie, non saremo, dice, più limitati alle nostre capacità, ma solo ed unicamente dalla nostra immaginazione. Beh, questo mondo in cui, dice, è possibile creare rapidamente nuovi prodotti a partire da semplici idee esiste già oggi nei software. E quindi grazie all'intelligenza artificiale, ad esempio, è possibile creare una vera applicazione mobile usando magari proprio dei pochissimi comandi, senza scrivere una riga di codice. E dice, attraverso la sua nuova startup che si chiama Prometheus, vuole portare questa evoluzione anche nella progettazione e nella produzione di beni fisici. Intanto a Parigi il fondatore di Amazon ha indicato che l'obiettivo di questa startup è creare degli strumenti che permettono agli ingegneri di inventare e produrre più rapidamente. Ecco, è un progetto che ha recentemente raccolto 12 miliardi di dollari. È stato anch'esso quindi al centro dell'intervento che ha tenuto Jeff Bezos. Beh, sicuramente lungimirante, e potrebbe sicuramente essere vera questa sua previsione.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
9: Il tempo che è letteralmente volato in questo giovedì, amici, noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web. Ci fermiamo qua. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi, ancora un grazie per averci seguito e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme. Come sempre vi rinnovo il nostro prossimo appuntamento a domani alla solita ora su questa radio.
10: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
11: Prima Radio, musica ed informazione.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 16 luglio si festeggia Santa Maria del Carmelo. Il proverbio del giorno è: ogni pentola ha il suo coperchio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, giornata agitata con la luna in Cancro che vi farà scorrere l'impetuosa onda delle emozioni e amplificherà la vostra già abbondante istintività. Nelle relazioni interpersonali non darete agli altri la comprensione che si aspettano e che si meritano.
2: Toro, lasciate sviluppare le idee che avete, ma non siate precipitosi nel metterle in pratica. Spinti dal desiderio di cambiare una realtà poco entusiasmante, rischiate di forzare situazioni che hanno ancora bisogno di incubazione. Date tempo al tempo.
1: Gemelli, porterete avanti le vostre ragioni con veemenza, grinta e coraggio, riscuotendo una certa ammirazione delle persone che si girano intorno a voi. Prestate attenzione alle coincidenze che si presenteranno nel quotidiano, perché indicheranno il cammino.
2: Cancro, Mercurio nel segno fa boccacce a Plutone, sarete insofferenti nei confronti delle solite situazioni. Parlatene con un amico o un familiare, siate saggi. Ricordate che più sarete ottimisti e più i vostri problemi vi sembreranno di facile soluzione.
1: Leone, con Saturno contro, i programmi potrebbero non andare in porto. Venere e Giove nel segno invece vi regaleranno il giusto criterio per rimediare. Continuate così, lasciatevi andare seguendo il vostro slancio vitale senza farvi tante domande.
2: Vergine, complice la luna in Cancro, vi sforzerete a trovare un punto di contatto capace in una situazione di conflitto familiare di farvi fare la pace. Per fortuna non darete retta a chi vorrebbe vedervi spingere lo scontro al limite della sopportazione.
1: Bilancia, forse state cercando qualcosa che avete già accanto a voi e pensare che basterebbe soltanto averne coscienza e allungare una mano per agguantarla. Se dovete dare il via a nuove imprese, chiedete consiglio per non commettere errori e anche non perdere tempo.
2: Scorpione, Giove contrario potrebbe indurvi a fare qualche passo falso sul lavoro. Sarà dunque opportuno controllare ogni aspetto delle vostre iniziative. Curate bene anche le risorse che avete a disposizione, meglio non cadere in errori di valutazione.
1: Sagittario, problematiche familiari vi indurranno a scelte improvvise. Se vedrete che sarà impossibile mediare, procederete con le vostre decisioni. Dopo averlo finora solo pensato, in 4 e 4 occhio potrete ritrovarvi a trasferire la vostra residenza.
2: Capricorno, cercherete di convincere gli altri della giustezza delle vostre idee, ma con Mercurio ostile a Plutone nel segno rischierete di esagerare. Avrete incontri così significativi e così coinvolgenti a livello emotivo che faticherete a mantenere la lucidità.
1: Acquario, qualche piccola delusione in arrivo in amore. Venere e Giove contrari scateneranno alcuni diverbi per incomprensioni e distrazioni. Saturno poi ci metterà lo zampino, aumentando il rigore e il senso del dovere nella coppia. Viaggio risanatore.
2: Pesci, Mercurio si congiunge a Marte nel segno amico del Cancro e la vostra mente ne viene stimolata da un flusso di idee nuove e di esperienze insolite. Sarete attratti dallo studio delle discipline occulte anziché di quelle tecnologiche e scientifiche.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: La maggioranza si divide ancora sulle preferenze, ma la Camera approva il primo articolo della riforma elettorale, il voto per i fuorisede. Definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere Mario Roggero. Salvini chiede la grazia. Nuovi raid americani contro l'Iran, mentre Trump valuta un'ulteriore escalation nello stretto di Hormuz. Droni ucraini colpiscono una base aerea russa. E poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
1: Un fiore cade senza far rumore, senza colpa né dolore, senza chiedersi perché. Dal sonno prende forma un'illusione, che la vita è un'occasione.

0: alla lista o alla coalizione che raggiunge almeno il 42% dei voti. Al momento del deposito dei simboli dovrà essere indicato anche il candidato alla presidenza del Consiglio.
1: È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero Gioielliere, che nel 2021 uccise due rapinatori dopo l'assalto al suo negozio di Grinzane Cavour in provincia di Cuneo. La Cassazione ha respinto il ricorso della difesa che aveva invocato la legittima difesa. È finita, vado in carcere, sarete voi la mia voce, serve una legge contro l'ingiustizia, ha dichiarato Roggero in un video pubblicato sui social. Soddisfatti i legali delle parti civili, secondo i quali la sentenza ribadisce che la legge protegge la vita di ogni essere umano. Matteo Salvini considera invece la condanna ingiusta e chiede al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di concedere la grazia. Davanti alla Cassazione si è svolto anche un presidio di Futuro Nazionale. Roberto Vannacci ha affermato: senza quella rapina quei criminali sarebbero ancora vivi.
0: Andiamo all'estero. Non si sblocca la crisi nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno annunciato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran nell'area. Donald Trump ha riunito alla Casa Bianca i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'ulteriore escalation contro obiettivi strategici iraniani, dai ponti alle centrali elettriche. Non sarebbe escluso neppure un intervento terrestre sull'isola di Karg con l'obiettivo di conquistare il principale terminal petrolifero dell'Iran. A Teheran è intanto comparso un nuovo murale che raffigura Trump in una barra avvolta nella bandiera americana, accompagnato dalla scritta "Uccideremo Trump".
1: Intanto le forze armate americane confermano di aver colpito centri di comando iraniani, sistemi di difesa aerea, postazioni missilistiche e di droni. Nel mirino anche strutture per la sorveglianza costiera. L'obiettivo dichiarato è ridurre la capacità dell'Iran di minacciare gli equipaggi delle navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Il comando centrale statunitense ha precisato di aver utilizzato munizioni di precisione contro obiettivi situati in diverse località, tra cui Bandar Abbas. L'operazione si è conclusa alle 21, ora negli Stati Uniti.
0: Droni ucraini avrebbero colpito nella notte la base aerea russa Engels 2 nella regione di Saratov, a quasi 600 km dalla linea del fronte. Lo riferiscono diversi canali russi su Telegram, citati da Kyiv Independent. Foto e video pubblicati dai residenti mostrano un incendio nell'area della base. Sono state segnalate esplosioni e diffuse interruzioni dell'energia elettrica, mentre alcuni droni sarebbero stati avvistati sopra la città di Engels. La struttura ospita due reggimenti di bombardieri pesanti e velivoli strategici russi utilizzati negli attacchi contro l'Ucraina, tra cui i Tupolev Tu-95, Tu-22 e Tu-160.
1: In chiusura la pagina sportiva, il calcio. Lautaro Martinez porta l'Argentina in un'altra finale mondiale. I campioni in carica hanno battuto l'Inghilterra per 2-1 ad Atlanta, ribaltando la partita nel finale dopo essere rimasti a lungo in svantaggio per la rete di Gordon. A 5 minuti dalla fine dei tempi regolamentari è arrivato il pareggio di Enzo Fernandez. Nel recupero del gol del centravanti dell'Inter ha fatto esplodere la festa argentina. Si spegne così il sogno dell'Inghilterra, tenuto in partita anche da almeno due interventi decisivi del portiere Pickford. Domenica l'Argentina affronterà la Spagna e andrà a caccia del quarto titolo mondiale dopo quelli del 1978, 1986 e 2022. In caso di successo sarebbe il secondo trionfo consecutivo, un'impresa riuscita soltanto all'Italia e al Brasile.
0: Nessuna combina a favore dell'Inter e nessun sistema organizzato per pilotare le designazioni arbitrali. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore indagato per concorso in frode sportiva in relazione alle assegnazioni arbitrali di 4 partite, tra cui Torino-Inter della scorsa stagione, archiviata anche la posizione della società nerazzurra. Secondo i magistrati sarebbero emersi soltanto singoli episodi, ma non un meccanismo strutturato per favorire i club. Gli atti sono stati comunque trasmessi alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del CONI, che dovranno valutare la presenza di eventuali illeciti disciplinari. Resta aperto a Monza il filone sulle cosiddette bussate alla sala VAR di Lissone, relativo a possibili interferenze sulle decisioni arbitrali. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. Dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 8:06. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro.

0: Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Μάρτιο.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con rovesci e temporali, in particolare su Lombardia e Triveneto, dove è prevista una temporanea attenuazione nel corso della mattinata. Dalle ore centrali tornerà a crescere l'instabilità, nuovi temporali interesseranno soprattutto Alpi, Prealpi e Liguria, estendendosi rapidamente anche all'Emilia centro-occidentale e alla Lombardia. I fenomeni potranno risultare localmente intensi. Al centro e in Sardegna prevarranno condizioni di tempo stabile, soleggiato solo nelle ore più calde. Si formeranno addensamenti lungo la dorsale appenninica e sulle regioni adriatiche, con qualche debole piovasco isolato. Al sud e in Sicilia il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nelle ore centrali della giornata qualche nube interesserà le aree appenniniche, ma senza precipitazioni di rilievo. Le temperature minime saranno in aumento al centro-sud e sui settori centro-meridionali delle due isole maggiori, mentre caleranno leggermente sulle pianure centro occidentali del nord. Le massime diminuiranno lievemente lungo le pianure costiere del medio alto adriatico e sui versanti tirrenici di Calabria e Sardegna, mentre aumenteranno ancora sulle pianure nelle aree montuose del nord, sul Trentino, lungo le coste e nell'immediato entroterra di Toscana e Lazio, sulla Sicilia meridionale e sul resto della Sardegna, valori pressoché stabili sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con tendenza a disporsi dai quadranti settentrionali al centro-sud nella seconda parte della giornata e rinforzi lungo l'Appennino, soprattutto in Calabria meridionale. Raffiche anche forti accompagneranno i temporali più intensi, mentre lungo le coste prevarranno le brezze. I mari saranno quasi calmi o poco mossi sul basso Tirreno e sull'Adriatico, con moto ondoso in aumento in serata sul basso Adriatico. Gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
2: Prima Radio novità.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 16 luglio si festeggia Santa Maria del Carmelo. Il proverbio del giorno è: ogni pentola ha il suo coperchio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, giornata agitata con la luna in Cancro che vi farà scorrere l'impetuosa onda delle emozioni e amplificherà la vostra già abbondante istintività. Nelle relazioni interpersonali non darete agli altri la comprensione che si aspettano e che si meritano.
2: Toro, lasciate sviluppare le idee che avete, ma non siate precipitosi nel metterle in pratica. Spinti dal desiderio di cambiare una realtà poco entusiasmante, rischiate di forzare situazioni che hanno ancora bisogno di incubazione. Date tempo al tempo.
1: Gemelli, porterete avanti le vostre ragioni con veemenza, grinta e coraggio, riscuotendo una certa ammirazione delle persone che si girano intorno a voi. Prestate attenzione alle coincidenze che si presenteranno nel quotidiano, perché indicheranno il cammino.
2: Cancro, Mercurio nel segno fa boccacce a Plutone, sarete insofferenti nei confronti delle solite situazioni. Parlatene con un amico o un familiare, siate saggi. Ricordate che più sarete ottimisti e più i vostri problemi vi sembreranno di facile soluzione.
1: Leone, con Saturno contro, i programmi potrebbero non andare in porto. Venere e Giove nel segno invece vi regaleranno il giusto criterio per rimediare. Continuate così, lasciatevi andare seguendo il vostro slancio vitale senza farvi tante domande.
2: Vergine, complice la luna in Cancro, vi sforzerete a trovare un punto di contatto capace in una situazione di conflitto familiare di farvi fare la pace. Per fortuna non darete retta a chi vorrebbe vedervi spingere lo scontro al limite della sopportazione.
1: Bilancia, forse state cercando qualcosa che avete già accanto a voi e pensare che basterebbe soltanto averne coscienza e allungare una mano per agguantarla. Se dovete dare il via a nuove imprese, chiedete consiglio per non commettere errori e anche non perdere tempo.
2: Scorpione, Giove contrario potrebbe indurvi a fare qualche passo falso sul lavoro. Sarà dunque opportuno controllare ogni aspetto delle vostre iniziative. Curate bene anche le risorse che avete a disposizione, è meglio non cadere in errori di valutazione.
1: Sagittario, problematiche familiari vi indurranno a scelte improvvise. Se vedrete che sarà impossibile mediare, procederete con le vostre decisioni. Dopo averlo finora solo pensato, in quattro e quattro occhio potrete ritrovarvi a trasferire la vostra residenza.
2: Capricorno, cercherete di convincere gli altri della giustezza delle vostre idee, ma con Mercurio ostile a Plutone nel segno rischierete di esagerare. Avrete incontri così significativi e così coinvolgenti a livello emotivo che faticherete a mantenere la lucidità.
1: Acquario, qualche piccola delusione in arrivo, in amore. Venere e Giove contrari scateneranno alcuni diverbi per incomprensione e distrazioni. Saturno poi ci metterà lo zampino, aumentando il rigore e il senso del dovere nella coppia. Viaggio risanatore.
2: Pesci, Mercurio si congiunge a Marte nel segno amico del Cancro e la vostra mente ne viene stimolata da un flusso di idee nuove e di esperienze insolite. Sarete attratti dallo studio delle discipline occulte anziché di quelle tecnologiche e scientifiche.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa. Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
8: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
7: Ah, però...
6: Più qualità,
8: più radio,
6: con DAB Plus.
2: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
9: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

crolla all'alba parte del palazzo del Tribunale di Bolzano, era in corso lavori di ristrutturazione. Grande esplosione a Teheran, attivato il sistema di difesa aereo, l'esercito americano colpito i centri di comando. Bufera politica dopo la conferma da parte della Cassazione della sentenza di condanna a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere Mario Roggero. A Sestri Levante una bambina di 11 anni è stata risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare. Poi ancora cronaca e lo sport, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura il crollo a Bolzano di una parte importante del tribunale, un palazzo che risale al ventennio, un cedimento che all'alba ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte, sono in corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco. Non si ferma la nuova ondata di attacchi americani all'Iran. Nella notte a Teheran si sono uditi rumori di esplosioni, il sistema di difesa aerea è stato attivato. Poco dopo, il comando centrale americano su X ha annunciato che le forze statunitensi hanno colpito centri di comando iraniani con l'obiettivo di ridurre ulteriormente la capacità dell'Iran di minacciare i marittimi innocenti. Inoltre il presidente Trump ha annunciato la liberazione di una cittadina americana detenuta dal dicembre 2024. In Italia adesso bufera politica dopo la conferma da parte della Cassazione della sentenza di condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. I giudici hanno rigettato il ricorso presentato dal difensore dell'imputato. Roggero uccise due rapinatori, il 58enne Giuseppe Mazzarino e il 44enne Andrea Spinelli, dopo l'assalto al suo negozio. L'autista della banda Alessandro Modica fu ferito e riuscì a salvarsi. Sia nel processo di primo grado ad Asti che in appello i giudici avevano respinto la legittima difesa invocata dall'imputato in forma putativa. Roggero inseguì nel parcheggio i banditi armati di una pistola giocattolo e di un coltello, dopo che la rapina era già terminata, sparando una serie di colpi con la sua pistola contro la loro auto. Salvini annuncia che chiederà la grazia al Presidente della Repubblica. Nuovi

0: previdenziali. La società avrebbe inoltre nascosto un patrimonio netto negativo, continuando l'attività attraverso prestiti obbligazionari e aggravando il dissesto per quasi 13 milioni. Contestata anche la distribuzione di dividendi, nonostante i risultati negativi. La chiusura dell'inchiesta prelude ad una possibile richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai procedimenti già aperti sui casi Visibilia e sulla presunta truffa ai danni dell'INPS.
1: La cronaca a Sestri Levante: una bambina di 11 anni è stata risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare, portata all'istituto Gaslini di Genova in codice rosso. Sarebbe in condizioni critiche. Secondo le prime ricostruzioni, la bambina sarebbe stata risucchiata dal bocchettone per i capelli mentre stava nuotando. La piccola è rimasta sott'acqua e appena i familiari si sono accorti che era rimasta incastrata sono scattati i soccorsi. Lo sport, il tennis: esce subito di scena Flavio Cobolli all'ATP di Umago in Croazia. L'azzurro numero 9 del mondo è stato sconfitto in 2 set, 6-2, 6-4, dall'argentino Roman Andres Buruciaga. Debutto vincente invece per Matteo Arnaldi, che ha battuto l'argentino Federico Agustin Gomez in 3-7, 6-3, 5-7, 6-3 e si è qualificato per i quarti, dove se la vedrà contro Zumur. Intanto Carlos Alcaraz potrebbe tornare in campo al Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto, in quanto il suo nome compare nella lista dei partecipanti pubblicata sul sito ufficiale del torneo. Lo spagnolo è fermo per un infortunio al polso destro da inizio aprile, quando uscì al primo turno del torneo di Barcellona. Nel frattempo è sceso al terzo posto del ranking ATP. Abbiamo terminato, più tardi.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:04. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Intenso il traffico sul tratto della Roma-Napoli con code tra Casoria e il bivio per la A3 Napoli-Salerno in quest'ultima direzione. Trafficata anche la tangenziale di Napoli con code a tratti tra Doganella e Capodimonte verso Pozzuoli ed ancora tra Vomero e Capodimonte in direzione Capodichino. Intenso il traffico sul nodo autostradale di Salerno con code sulla A2 del Mediterraneo tra Fisciano e Fratte verso Salerno. Proseguono i lavori sul raccordo Salerno-Avellino con riduzioni di carreggiata in tratti saltuari tra Fisciano e Solofra. Possibile la formazione di rallentamenti. Anticipiamo che per lavori notturni sulla tangenziale di Napoli, tra le 23 di questa sera e le 6 di domattina, resterà chiuso il tratto tra Secondigliano e Capodimonte in direzione Pozzuoli. Tratto chiuso nella stessa fascia oraria anche tra Arco Felice e Agnano in direzione Capodichino. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con rovesci e temporali, in particolare su Lombardia e Triveneto, dove è prevista una temporanea attenuazione nel corso della mattinata. Dalle ore centrali tornerà a crescere l'instabilità, nuovi temporali interesseranno soprattutto Alpi, Prealpi e Liguria, estendendosi rapidamente anche all'Emilia centro-occidentale e alla Lombardia. I fenomeni potranno risultare localmente intensi. Al centro in Sardegna prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato solo nelle ore più calde. Si formeranno addensamenti lungo la dorsale appenninica e sulle regioni adriatiche con qualche debole piovasco isolato. Al sud e in Sicilia il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nelle ore centrali della giornata qualche nube interesserà le aree appenniniche ma senza precipitazioni di rilievo. Le temperature minime saranno in aumento al centro-sud e sui settori centro-meridionali delle due isole maggiori, mentre caleranno leggermente sulle pianure centro-occidentali del nord. Le massime diminuiranno lievemente lungo le pianure costiere del medio alto adriatico e sui versanti tirrenici di Calabria e Sardegna, mentre aumenteranno ancora sulle pianure nelle aree montuose del nord, sul Trentino, lungo le coste e nell'immediato entroterra di Toscana e Lazio, sulla Sicilia meridionale e sul resto della Sardegna, valori pressoché stabili sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con tendenza a disporsi dai quadranti settentrionali al centro-sud nella seconda parte della giornata e rinforzi lungo l'Appennino, soprattutto in Calabria meridionale. Raffiche anche forti accompagneranno i temporali più intensi, mentre lungo le coste prevarranno le brezze. I mari saranno quasi calmi o poco mossi sul basso Tirreno e sull'Adriatico, con moto ondoso in aumento in serata sul basso Adriatico. Gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: La tua giornata sarà pesante come al solito?
6: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
5: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
6: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
5: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
6: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
5: Ampio parcheggio custodito.
7: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
8: Pronto? Chi parla?
7: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
9: Udite, udite, signore e signori!
10: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
11: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
12: Prima Radio Novità.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 16 luglio si festeggia Santa Maria del Carmelo. Il proverbio del giorno è: ogni pentola ha il suo coperchio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, giornata agitata con la luna in Cancro che vi farà scorrere l'impetuosa onda delle emozioni e amplificherà la vostra già abbondante istintività. Nelle relazioni interpersonali non darete agli altri la comprensione che si aspettano e che si meritano.
2: Toro, lasciate sviluppare le idee che avete, ma non siate precipitosi nel metterle in pratica. Spinti dal desiderio di cambiare una realtà poco entusiasmante, rischiate di forzare situazioni che hanno ancora bisogno di incubazione. Date tempo al tempo.
3: Gemelli, porterete avanti le vostre ragioni con veemenza, grinta e coraggio, riscuotendo una certa ammirazione delle persone che si girano intorno a voi. Prestate attenzione alle coincidenze che si presenteranno nel quotidiano, perché indicheranno il cammino.
2: Cancro, Mercurio nel segno fa boccacce a Plutone, sarete insofferenti nei confronti delle solite situazioni. Parlatene con un amico o un familiare, siate saggi, ricordate che più sarete ottimisti e più i vostri problemi vi sembreranno di facile soluzione.
3: Leone, con Saturno contro, i programmi potrebbero non andare in porto. Venere e Giove nel segno invece vi regaleranno il giusto criterio per rimediare. Continuate così, lasciatevi andare seguendo il vostro slancio vitale senza farvi tante domande.
2: Vergine, complice la luna in Cancro, vi sforzerete a trovare un punto di contatto capace in una situazione di conflitto familiare di farvi fare la pace. Per fortuna non darete retta a chi vorrebbe vedervi spingere lo scontro al limite della sopportazione.
3: Bilancia, forse state cercando qualcosa che avete già accanto a voi e pensare che basterebbe soltanto averne coscienza e allungare una mano per agguantarla. Se dovete dare il via a nuove imprese, chiedete consiglio per non commettere errori e anche non perdere tempo.
2: Scorpione, Giove contrario potrebbe indurvi a fare qualche passo falso sul lavoro. Sarà dunque opportuno controllare ogni aspetto delle vostre iniziative. Curate bene anche le risorse che avete a disposizione, è meglio non cadere in errori di valutazione.
3: Sagittario, problematiche familiari vi indurranno a scelte improvvise. Se vedrete che sarà impossibile mediare, procederete con le vostre decisioni. Dopo averlo finora solo pensato, in 4 e 4 occhio potrete ritrovarvi a trasferire la vostra residenza.
2: Capricorno, cercherete di convincere gli altri della giustezza delle vostre idee, ma con Mercurio ostile a Plutone nel segno rischierete di esagerare. Avrete incontri così significativi e così coinvolgenti a livello emotivo che faticherete a mantenere la lucidità.
3: Acquario, qualche piccola delusione in arrivo in amore. Venere, Giove e contrari scateneranno alcuni diverbi per incomprensione e distrazioni. Saturno poi ci metterà lo zampino, aumentando il rigore e il senso del dovere nella coppia. Viaggio risanatore.
2: Pesci, Mercurio si congiunge a Marte nel segno amico del Cancro e la vostra mente ne viene stimolata da un flusso di idee nuove e di esperienze insolite. Sarete attratti dallo studio delle discipline occulte anziché di quelle tecnologiche e scientifiche.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Prima spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Nuova offensiva ucraina in territorio russo. La base aerea russa Engels 2 nell'oblast di Saratov è stata colpita da droni ucraini nella notte. Elon Musk entra nel dibattito politico francese con un messaggio pubblicato su X. Il patron della piattaforma ha definito Marine Le Pen l'ultima speranza della Francia. In Italia con la politica, nuovo stop nell'aula della Camera, le preferenze nella legge elettorale. Italia spaccata tra caldo estremo e violenti temporali. E poi ancora cronaca e lo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Nuova offensiva ucraina in territorio russo. La base aerea russa Angels 2 nell'oblast di Saratov è stata colpita da droni ucraini nella notte, lo riferiscono alcuni canali di informazione russi su Telegram. Foto e video pubblicati sui social media dai residenti locali mostrano un incendio. Inoltre, alcuni droni sono stati avvistati sopra la città di Angels. Sono state segnalate esplosioni, interruzioni di corrente diffuse situate a quasi 600 km da la linea del fronte ucraina. La base aerea di Angels ospita il 184esimo reggimento di aviazione da bombardamento pesante e il 121esimo reggimento di aviazione da bombardamento pesante. Al suo interno sono custoditi bombardieri strategici russi utilizzati per attacchi aerei, tra cui il Tupolev Tu-95, il Tupolev Tu-22 e il Tupolev Tu-160. Elon Musk entra nel dibattito politico francese con un messaggio pubblicato su X. Il patron della piattaforma, definito Marine Le Pen l'ultima speranza della Francia, rilanciando un post che sostiene come la leader del Rassemblement National sia in netto vantaggio negli ultimi sondaggi. Le dichiarazioni di Musk hanno provocato la reazione dell'ex ministro francese ed ex commissario europeo Thierry Breton. La stagione delle interferenze politiche inizia. Musk appoggia Le Pen. Ora sta alle autorità europee assicurare che l'algoritmo di X in Europa non favorisca alcun candidato, ha scritto. In Italia con la politica

0: deposito di simboli dovrà essere indicato anche il candidato alla presidenza del Consiglio.
1: Italia spaccata tra caldo estremo e violenti temporali. Ieri un intenso nubifragio accompagnato da fortissime raffiche di vento ha colpito Reggio Emilia e la provincia, provocando ingenti danni e circa 250 richieste di intervento ai vigili del fuoco. Alberi caduti, sottopassi allagati, strade bloccate, danni a edifici e automobili hanno mandato in tilt la viabilità. Tra gli episodi più gravi, una tubazione del gas tranciata da un albero e una struttura scoperchiata a Poviglio. Il comune ha disposto la chiusura di parchi e aree verdi, vietando anche le attività sportive all'aperto, annullati tutti gli eventi in programma. Una donna di 62 anni è stata uccisa a Coriano nel Riminese. Secondo le prime informazioni sarebbe stato il compagno della donna a contattare le forze dell'ordine riferendo di averla uccisa. Quando i carabinieri sono arrivati nell'abitazione lo hanno trovato accanto al corpo della vittima. L'uomo è stato fermato. Investigatori stanno cercando di chiarire se la donna sia stata colpita con un coltello o con un martello. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Coriano, della compagnia di Riccione e del nucleo investigativo di Rimini. Lo sport e la MotoGP. Il team Ducati ha confermato che Francesco Bagnaia è stato sottoposto ieri ad un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro, eseguita dall'equipe medica guidata dal professor Luigi Tarallo presso la clinica ortopedica del Policlinico di Modena, diretto dal professor Fabio Catani. Si è conclusa regolarmente senza complicazioni. Dopo la Germania, la MotoGP è in pausa per 3 settimane. Si ripartirà da Silverstone il 7-9 agosto. Bagnaia sfrutterà questo stop per recuperare il 100% ed essere pronto per la ripresa e per tutta la seconda metà del campionato. Abbiamo terminato.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 10:05. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
15: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
2: Prima Radio Novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: I vigili del fuoco sono al lavoro a Bolzano dopo il crollo all'alba di una parte importante del tribunale. Dall'estero, un attacco russo con missili balistici ha provocato 2 morti e 5 feriti la notte scorsa nella zona orientale di Kiev. Il governo statunitense imporrà dazi del 25% su una serie di prodotti brasiliani. Basilicata ha sventato l'ennesimo tentativo di truffa del falso carabiniere. Poi lo sport tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. I vigili del fuoco sono al lavoro a Bolzano dopo il crollo all'alba di una parte importante del tribunale, un palazzo che risale al ventennio, un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte. Le cause del crollo sono ancora in fase di accertamento. Le macerie si sono riversate nell'area dell'ingresso principale e sulla scalinata del palazzo. In corso di valutazione anche la stabilità delle parti dell'edificio coinvolte al fine di pianificare i successivi interventi. Dall'estero, un attacco russo con missili balistici ha provocato 2 morti e 5 feriti la notte scorsa nella zona orientale di Kiev. Lo riferiscono i servizi di emergenza ucraini. Nel quartiere di Damitsky, detriti di missili sono caduti su edifici non residenziali e 2 persone hanno perso la vita. È stato inoltre preso di mira un magazzino nel quartiere Sviatovsky, nella parte occidentale di Kiev. Dal canto suo, sempre la notte scorsa, Kiev ha colpito la base aerea russa Angels 2 nell'oblast di Saratov. Alcuni droni sono stati inoltre avvistati sopra la città di Angels. Sono state segnalate esplosioni e interruzioni di corrente diffuse. La base è situata a quasi 600 km dalla linea del fronte ucraino. Il governo statunitense imporrà dazi del 25% su una serie di prodotti brasiliani a seguito di un'indagine condotta dal rappresentante per il commercio della Casa Bianca sulla base di una legge del 1974. Entreranno in vigore il 22 luglio. Il tempo necessario per attuarli nei sistemi doganali, ha precisato un funzionario statunitense. Nel 2025 Washington aveva avviato un'indagine su una serie di pratiche commerciali che il governo statunitense contestava al Brasile, che diventa così il primo paese colpito da questi nuovi dazi. Di nuovo in Italia, in Basilicata ha sventato l'ennesimo tentativo di truffa del falso carabiniere in servizio. Della redazione.
2: La polizia di Potenza ha sventato una truffa telefonica da oltre 17.000 euro, riuscendo a recuperare e a restituire l'intera somma alla vittima. L'uomo aveva ricevuto un messaggio apparentemente inviato dalla propria banca che segnalava un pagamento sospetto e lo invitava a contattare un numero telefonico. Alla chiamata aveva risposto un falso carabiniere che, utilizzando la tecnica dello spoofing e facendo leva sull'urgenza, lo aveva convinto ad effettuare un bonifico istantaneo. Grazie alla denuncia tempestiva, gli agenti sono riusciti a bloccare il conto destinatario e a sequestrare il denaro. Proseguono le indagini per identificare i responsabili.
0: Volley: la nazionale maschile ha perso 3-2 contro il Giappone nella partita valida per le qualificazioni alle fasi finali della Nations League a Osaka. 24-26, 25-19, 25-20, 23-25, 15-12 parziali. Gli azzurri di Fefe De Giorgi si trovano ora in quinta posizione nella classifica e si qualificheranno alla fase finale in Cina dal 29 luglio al 2 agosto, soltanto se concluderanno la fase preliminare tra le prime 8. La nazionale ora dovrà sfidare Belgio, Argentina e Cuba per garantirsi un posto nelle finals. Abbiamo terminato, dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: 주세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con rovesci e temporali, in particolare su Lombardia e Triveneto, dove è prevista una temporanea attenuazione nel corso della mattinata. Dalle ore centrali tornerà a crescere l'instabilità, nuovi temporali interesseranno soprattutto Alpi, Prealpi e Liguria, estendendosi rapidamente anche all'Emilia centro-occidentale e alla Lombardia. I fenomeni potranno risultare localmente intensi. Al centro e in Sardegna prevarranno condizioni di tempo stabile, soleggiato solo nelle ore più calde. Si formeranno addensamenti lungo la dorsale appenninica e sulle regioni adriatiche, con qualche debole piovasco isolato. Al sud e in Sicilia il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nelle ore centrali della giornata qualche nube interesserà le aree appenniniche, ma senza precipitazioni di rilievo. Le temperature minime saranno in aumento al centro-sud e sui settori centro-meridionali delle due isole maggiori, mentre caleranno leggermente sulle pianure centro-occidentali del nord. Le massime diminuiranno lievemente lungo le pianure costiere del medio alto adriatico e sui versanti tirrenici di Calabria e Sardegna, mentre aumenteranno ancora sulle pianure nelle aree montuose del nord, sul Trentino, lungo le coste e nell'immediato entroterra di Toscana e Lazio, sulla Sicilia meridionale e sul resto della Sardegna, valori pressoché stabili sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con tendenza a disporsi dai quadranti settentrionali al centro-sud nella seconda parte della giornata e rinforzi lungo l'Appennino, soprattutto in Calabria meridionale. Raffiche anche forti accompagneranno i temporali più intensi, mentre lungo le coste prevarranno le brezze. I mari saranno quasi calmi o poco mossi sul basso Tirreno e sull'Adriatico, con moto ondoso in aumento in serata sul basso Adriatico. Gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
8: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche prima radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli prima radio. Telefono 081 866 33 54.

Sarà Spagna-Argentina la finale dei mondiali 2026. Si sgonfia l'inchiesta sui presunti condizionamenti nella scelta degli arbitri. Nessuna combina a favore dell'Inter, nessun sistema organizzato per pilotare le designazioni arbitrali. Il tennis esce subito di scena. Flavio Cobolli all'ATP di Umago in Croazia, debutto vincente invece per Matteo Arnaldi. Intanto Carlos Alcaraz potrebbe tornare in campo al Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto. Volley, la nazionale maschile ha perso 3-2 contro il Giappone nella partita valida per le qualificazioni alle fasi finali della Nations League a Osaka. La MotoGP, il team Ducati ha confermato che Francesco Bagnaia è stato sottoposto ieri a un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Sarà Spagna-Argentina la finale dei mondiali 2026, il servizio della redazione.
2: Lautaro Martinez porta l'Argentina in un'altra finale mondiale. I campioni in carica hanno battuto l'Inghilterra per 2-1 ad Atlanta, ribaltando la partita nel finale dopo essere rimasti a lungo in svantaggio per la rete di Gordon. A 5 minuti dalla fine dei tempi regolamentari è arrivato il pareggio di Enzo Fernandez e il recupero di gol del centravanti dell'Inter ha fatto esplodere la festa argentina. Si spegne così il sogno dell'Inghilterra, tenuto in partita anche da almeno due interventi decisivi del portiere Pickford. Domenica l'Argentina affronterà la Spagna nella caccia del quarto titolo mondiale, dopo quelli del 1978, 1986 e 2022. In caso di successo sarebbe il secondo trionfo consecutivo, l'impresa riuscita soltanto all'Italia e al Brasile.
1: Si sgonfia l'inchiesta sui presunti condizionamenti nella scelta degli arbitri. Nessuna combina a favore dell'Inter, nessun sistema organizzato per pilotare le designazioni arbitrali. Il servizio.
3: La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore indagato per concorso in frode sportiva in relazione alle assegnazioni arbitrali di 4 partite, tra cui Torino-Inter della scorsa stagione. Archiviata anche la posizione della società nerazzurra. Secondo i magistrati sarebbero emersi soltanto singoli episodi, ma non un meccanismo strutturato per favorire il club. Gli atti sono stati comunque trasmessi alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del CONI, che dovranno valutare la presenza di eventuali illeciti disciplinari. Resta aperto a Monza il filone sulle cosiddette bussate alla sala VAR di Lissone, relativo a possibili interferenze sulle decisioni arbitrali.
1: Il tennis esce subito di scena. Flavio Cobolli all'ATP di Umago in Croazia, l'azzurro numero 9 del mondo, è stato sconfitto in 2-7, 6-2, 6-4 dall'argentino Romain Andrés Buruciaga. Debutto vincente invece per Matteo Arnaldi, che ha battuto l'argentino Federico Agustín Gómez in 3-7, 6-3, 5-7, 6-3 e si è qualificato per i quarti, dove se la vedrà con Zumur. Intanto Carlos Alcaraz potrebbe tornare in campo al Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto, in quanto il suo nome compare nella lista dei partecipanti pubblicata sul sito ufficiale del torneo. Lo spagnolo è fermo per un infortunio al polso destro da inizio aprile, quando uscì al primo turno del torneo di Barcellona. Nel frattempo è sceso al terzo posto del ranking ATP. Volley, la nazionale maschile ha perso 3-2 contro il Giappone nella partita valida per le qualificazioni alle fasi finali della Nations League a Osaka. I parziali 24-26, 25-19, 25-20, 23-25, 15-12. Gli azzurri di Fefe De Giorgi si trovano ora in quinta posizione nella classifica e si qualificheranno alla fase finale in Cina dal 29 luglio al 2 agosto, solo se concluderanno la fase preliminare tra le prime 8. La nazionale ora dovrà sfidare Belgio, Argentina e Cuba per garantirsi un posto nelle finals. La MotoGP, il team Ducati ha confermato che Francesco Bagnaia è stato sottoposto ieri ad un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro, eseguita dall'equipe medica guidata dal professor Luigi Tarallo presso la clinica

0: Prima spot.
1: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: so low.
1: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Come? Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
18: Prima Radio, musica ed informazione.
19: Prima spot.
20: La tua giornata sarà pesante come al solito?
21: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
20: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
21: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
20: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
21: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
20: Ampio parcheggio custodito.
22: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
23: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
22: FM World, powered by 22HBG.
24: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
25: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale della Campania. Processo per l'omicidio di Martina Carbonaro. In aula ieri le immagini del delitto e il dolore della madre. Uccide il padre al culmine di una lite a Pagani. Nel Salernitano arrestato un 27enne. La denuncia della Nursind, 15enne con una frattura, costretto a passare per 5 ospedali. Infine lo sport, il calcio. Massimiliano Allegri si presenta al Napoli e dice: inizia un'avventura meravigliosa. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione. Non mancata tra

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Sarà Spagna-Argentina la finale dei mondiali 2026, il servizio della redazione.
2: Lautaro Martinez porta l'Argentina in un'altra finale mondiale. I campioni in carica hanno battuto l'Inghilterra per 2-1 ad Atlanta, ribaltando la partita nel finale dopo essere rimasti a lungo in svantaggio per la rete di Gordon. A 5 minuti dalla fine dei tempi regolamentari è arrivato il pareggio di Enzo Fernandez. Nel recupero di gol del centravanti dell'Inghilterra ha fatto esplodere la festa argentina. Si spegne così il sogno dell'Inghilterra, tenuto in partita anche da almeno due interventi decisivi del portiere Pickford. Domenica l'Argentina affronterà la Spagna e andrà a caccia del quarto titolo mondiale dopo quelli del 1978, 1986 e 2022. In caso di successo sarebbe il secondo trionfo consecutivo, l'impresa riuscita soltanto all'Italia e al Brasile.
1: Si sgonfia l'inchiesta sui presunti condizionamenti nella scelta degli arbitri. Nessuna combina a favore dell'Inter, nessun sistema organizzato per pilotare le designazioni arbitrali. Il servizio.
3: La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore indagato per concorso in frode sportiva in relazione alle assegnazioni arbitrali di 4 partite, tra cui Torino-Inter della scorsa stagione. Archiviata anche la posizione della società nerazzurra. Secondo i magistrati sarebbero emersi soltanto singoli episodi, ma non un meccanismo strutturato per favorire il club. Gli atti sono stati comunque trasmessi alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del CONI, che dovranno valutare la presenza di eventuali illeciti disciplinari. Resta aperto a Monza il filone sulle cosiddette bussate alla Sala VAR di Lissone, relativo a possibili interferenze sulle decisioni arbitrali.
1: Il tennis esce subito di scena. Flavio Cobolli all'ATP di Umago in Croazia, l'azzurro numero 9 del mondo, è stato sconfitto in 2 set, 6-2, 6-4, dall'argentino Romain Andrés Buruchaga. Debutto vincente invece per Matteo Arnaldi, che ha battuto l'argentino Federico Agustin Gomez in 3 set, 6-3, 5-7, 6-3, e si è qualificato per i quarti, dove se la vedrà con Zumur. Intanto Carlos Alcaraz potrebbe tornare in campo al Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto, in quanto il suo nome compare nella lista dei partecipanti pubblicata sul sito ufficiale del torneo. Lo spagnolo è fermo per un infortunio al polso destro da inizio aprile, quando uscì al primo turno del torneo di Barcellona. Nel frattempo è sceso al terzo posto del ranking ATP. Volley, la nazionale maschile ha perso 3-2 contro il Giappone nella partita valida per le qualificazioni alle fasi finali della Nations League a Osaka. I parziali 24-26, 25-19, 25-20, 23-25, 15-12. Gli azzurri di Fefe De Giorgi si trovano ora in quinta posizione nella classifica e si qualificheranno alla fase finale in Cina dal 29 luglio al 2 agosto, solo se concluderanno la fase preliminare tra le prime 8. La nazionale ora dovrà sfidare Belgio, Argentina e Cuba per garantirsi un posto nelle finals. La MotoGP, il team Ducati ha confermato che Francesco Bagnaia è stato sottoposto ieri ad un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro, eseguita dall'equipe medica guidata dal professor Luigi Tarallo presso la clinica ortopedica del Policlinico di Modena, diretta dal professor Fabio Cattani. Si è conclusa regolarmente e senza complicazioni. Dopo la Germania, la MotoGP è in pausa per 3 settimane e si ripartirà da Silverstone il 7-9 agosto. Bagnaia sfrutterà questo stop per recuperare al 100% ed essere pronto per la ripresa e per tutta la seconda metà del campionato. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Campiflegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
1: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
2: Pronto? Chi parla?
1: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
3: Udite, udite, signore e signori!
1: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

passeggio distratto fischiando tra i vicoli. Il sole mi scalda la faccia, l'odore del mare. Se solo

0: e tu mi hai lasciato una notte qui a Napoli. Di noi resteranno soltanto graffiti per strada. Fanculo l'amore che abbiamo giurato per sempre. Dovevamo solo invecchiare insieme.
1: Prima radio.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

0: Prima Radio Novità.
1: Prima Radio. Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

In Algeria almeno 11 persone sono morte, altre 19 sono rimaste ferite in un incendio ancora in corso in un orfanotrofio nella periferia di Algeri. Un attacco russo con missili balistici ha provocato 2 morti e 5 feriti la notte scorsa nella zona orientale di Kiev, lo riferiscono i servizi di emergenza ucraini. I vigili del fuoco sono a lavoro a Bolzano dopo il crollo all'alba di una parte importante del tribunale, un palazzo che risale al ventennio. Nuovi guai giudiziari intanto per l'ex ministra del turismo Daniela Santanchè, poi la cronaca e la tecnologia tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In Algeria almeno 11 persone sono morte, altre 19 sono rimaste ferite in un incendio ancora in corso in un orfanotrofio nella periferia di Algeri. Ad annunciarlo è la protezione civile algerina, senza precisare l'età delle vittime. I servizi della protezione civile stanno proseguendo le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato presso la Fondazione per l'Infanzia Assistita. Il primo ministro algerino, Sifi Grieb, si è recato presso gli ospedali universitari di Zerald e Mustafa a Paccia per verificare le condizioni di salute dei feriti. Un attacco russo con missili balistici ha provocato 2 morti e 5 feriti la notte scorsa nella zona orientale di Kiev, lo riferiscono i servizi di emergenza ucraini. Nel quartiere Damitsi, detriti di missili sono caduti su edifici non residenziali, 2 persone hanno perso la vita. È stato inoltre preso di mira un magazzino nel quartiere Sviatosinski, nella parte occidentale di Kiev. Dal canto suo, sempre la notte scorsa, Kiev ha colpito la base aerea russa Angels 2 nell'oblast di Saratov. Alcuni droni sono stati inoltre avvistati sopra la città di Angels. Sono state segnalate esplosioni e interruzioni di corrente diffuse. La base è situata a quasi 600 km dalla linea del fronte ucraina. I vigili del fuoco sono a lavoro a Bolzano dopo il crollo all'alba di una parte importante del tribunale, un palazzo che risale al ventennio, un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte. Le cause del crollo sono ancora in fase di accertamento. Le macerie si sono riversate nell'area d'ingresso principale sulla scalinata del palazzo. In corso di valutazione anche la stabilità delle parti dell'edificio coinvolte al fine di pianificare i successivi interventi. Nuovi guai giudiziari intanto per l'ex ministra del turismo Daniela Santanchè, il servizio della redazione.
2: L'avviso di conclusione delle indagini alla parlamentare di Fratelli d'Italia e ad altre 15 persone, tra cui la sorella Fiorella Garnero e l'ex compagno Giovanni Canio Mazzaro. Le accuse formulate a vario titolo riguardano bancarotta fraudolenta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato per i fallimenti di Key Group, Key Group Holding, Bioera e Umbria. Secondo i magistrati, nel caso di Key Group Holding, gli amministratori avrebbero provocato il dissesto anche attraverso il mancato pagamento dal 2012 di oltre 3.300.000 euro di obblighi fiscali e previdenziali. La società avrebbe inoltre nascosto un patrimonio netto negativo, continuando l'attività attraverso prestiti obbligazionari e aggravando il dissesto per quasi 13 milioni. Contestata anche la distribuzione di dividendi nonostante i risultati negativi. La chiusura dell'inchiesta prelude ad una possibile richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai procedimenti già aperti sui casi Visibilia e sulla presunta truffa ai danni dell'INPS.
1: Tragedia sfiorata nella tarda serata di ieri a Pimonte, in provincia di Napoli, per un incidente che ha coinvolto 2 scooter e un van. Uno dei 2 centauri, un giovane di 24 anni, è stato ricoverato in codice rosso, non è in pericolo di vita, all'ospedale del Mare. In codice azzurro presso l'ospedale di Bosco Trecase la passeggera. L'altro motociclista, anche lui in codice azzurro, è stato portato presso l'ospedale di Castellammare di Stabia, illeso l'uomo alla guida del van. Una notizia di economia in chiusura: Fastweb più Vodafone e Starlink hanno stretto un accordo per portare la connessione attività nelle aree remote del paese. Il primo test di utilizzo della tecnologia Direct to Cell sarà effettuato nell'area appenninica del centro Italia.

0: Sono le 14 e 6 minuti.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
16: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
17: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con rovesci e temporali, in particolare su Lombardia e Triveneto, dove è prevista una temporanea attenuazione nel corso della mattinata. Dalle ore centrali tornerà a crescere l'instabilità, nuovi temporali interesseranno soprattutto Alpi, Prealpi e Liguria, estendendosi rapidamente anche all'Emilia centro-occidentale e alla Lombardia. I fenomeni potranno risultare localmente intensi. Al centro e in Sardegna prevarranno condizioni di tempo stabile, soleggiato solo nelle ore più calde. Si formeranno addensamenti lungo la dorsale appenninica e sulle regioni adriatiche, con qualche debole piovasco isolato. Al sud e in Sicilia il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nelle ore centrali della giornata qualche nube interesserà le aree appenniniche, ma senza precipitazioni di rilievo. Le temperature minime saranno in aumento al centro-sud e sui settori centro-meridionali delle due isole maggiori, mentre caleranno leggermente sulle pianure centro occidentali del nord. Le massime diminuiranno lievemente lungo le pianure costiere del medio alto adriatico e sui versanti tirrenici di Calabria e Sardegna, mentre aumenteranno ancora sulle pianure nelle aree montuose del nord, sul Trentino, lungo le coste e nell'immediato entroterra di Toscana e Lazio, sulla Sicilia meridionale e sul resto della Sardegna, valori pressoché stabili sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con tendenza a disporsi dai quadranti settentrionali al centro-sud nella seconda parte della giornata e rinforzi lungo l'Appennino, soprattutto in Calabria meridionale. Raffiche anche forti accompagneranno i temporali più intensi, mentre lungo le coste prevarranno le brezze. I mari saranno quasi calmi o poco mossi sul basso Tirreno e sull'Adriatico, con moto ondoso in aumento in serata sul basso Adriatico. Gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
16: Prima Radio, musica ed informazione.
18: Prima spot.
19: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
20: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
21: Pronto? Chi parla?
20: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città Oppure...
1: Udite, udite, signore e signori!
20: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
12: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
20: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Sarà Spagna-Argentina la finale dei mondiali 2026. Si sgonfia l'inchiesta sui presunti condizionamenti nella scelta degli arbitri. Nessuna combina a favore dell'Inter, nessun sistema organizzato per pilotare le designazioni arbitrali. Il tennis esce subito di scena. Flavio Cobolli all'ATP di Umago in Croazia, debutto vincente invece per Matteo Arnaldi. Intanto Carlos Alcaraz potrebbe tornare in campo al Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto. Volley, la nazionale maschile ha perso 3-2 contro il Giappone nella partita valida per le qualificazioni alle fasi finali della Nations League a Osaka. La MotoGP, il team Ducati ha confermato che Francesco Bagnaia è stato sottoposto ieri a un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Sarà Spagna-Argentina la finale dei mondiali 2026, il servizio della redazione.
2: Lautaro Martinez porta l'Argentina in un'altra finale mondiale. I campioni in carica hanno battuto l'Inghilterra per 2-1 ad Atlanta, ribaltando la partita nel finale dopo essere rimasti a lungo in svantaggio per la rete di Gordon. A 5 minuti dalla fine dei tempi regolamentari è arrivato il pareggio di Enzo Fernandez. Nel recupero di gol del centravanti dell'Inghilterra, ha fatto esplodere la festa argentina. Si spegne così il sogno dell'Inghilterra, tenuto in partita anche da almeno due interventi decisivi del portiere Pickford. Domenica l'Argentina affronterà la Spagna e andrà a caccia del quarto titolo mondiale, dopo quelli del 1978, 1986 e 2022. In caso di successo sarebbe il secondo trionfo consecutivo, l'impresa riuscita soltanto all'Italia e al Brasile.
1: Si sgonfia l'inchiesta sui presunti condizionamenti nella scelta degli arbitri. Nessuna combina a favore dell'Inter, nessun sistema organizzato per pilotare le designazioni arbitrali. Il servizio.
3: La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore indagato per concorso in frode sportiva in relazione alle assegnazioni arbitrali di 4 partite, tra cui Torino-Inter della scorsa stagione, archiviata anche la posizione della società nerazzurra. Secondo i magistrati sarebbero emersi soltanto singoli episodi, ma non un meccanismo strutturato per favorire il club. Gli atti sono stati comunque trasmessi alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del CONI, che dovranno valutare la presenza di eventuali illeciti disciplinari. Resta aperto a Monza il filone sulle cosiddette bussate alla Sala VAR di Lissone, relativo a possibili interferenze sulle decisioni arbitrali.
1: Il tennis esce subito di scena. Flavio Cobolli all'ATP di Umago in Croazia, l'azzurro numero 9 del mondo, è stato sconfitto in 2 set, 6-2, 6-4, dall'argentino Romain Andrés Buruchaga. Debutto vincente invece per Matteo Arnaldi, che ha battuto l'argentino Federico Agustin Gomez in 3 set, 6-3, 5-7, 6-3, e si è qualificato per i quarti, dove se la vedrà con Zumur. Intanto Carlos Alcaraz potrebbe tornare in campo al Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto, in quanto il suo nome compare nella lista dei partecipanti pubblicata sul sito ufficiale del torneo. Lo spagnolo è fermo per un infortunio al polso destro da inizio aprile, quando uscì al primo turno del torneo di Barcellona. Nel frattempo è sceso al terzo posto del ranking ATP. Volley, la nazionale maschile ha perso 3-2 contro il Giappone nella partita valida per le qualificazioni alle fasi finali della Nations League a Osaka. I parziali 24-26, 25-19, 25-20, 23-25, 15-12. Gli azzurri di Fefe De Giorgi si trovano ora in quinta posizione nella classifica e si qualificheranno alla fase finale in Cina dal 29 luglio al 2 agosto, solo se concluderanno la fase preliminare tra le prime 8. La nazionale ora dovrà sfidare Belgio, Argentina e Cuba per garantirsi un posto nelle finals. La MotoGP, il team Ducati ha confermato che Francesco Bagnaia è stato sottoposto ieri ad un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro, eseguita dall'equipe medica guidata dal professor Luigi Tarallo presso la clinica ortopedica del Policlinico di Modena, diretta dal professor Fabio Cattani. Si è conclusa regolarmente e senza complicazioni. Dopo la Germania, la MotoGP è in pausa per 3 settimane e si ripartirà da Silverstone il 7 e 9 agosto. Bagnaia sfrutterà questo stop per recuperare al 100% ed essere pronto per la ripresa e per tutta la seconda metà del campionato. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15:03. Prima spot.
4: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
7: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
6: FM World, powered by 22HBG.
8: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con rovesci e temporali, in particolare su Lombardia e Triveneto, dove è prevista una temporanea attenuazione nel corso della mattinata. Dalle ore centrali tornerà a crescere l'instabilità, nuovi temporali interesseranno soprattutto Alpi, Prealpi e Liguria, estendendosi rapidamente anche all'Emilia centro-occidentale e alla Lombardia. I fenomeni potranno risultare localmente intensi. Al centro e in Sardegna prevarranno condizioni di tempo stabile, soleggiato solo nelle ore più calde. Si formeranno addensamenti lungo la dorsale appenninica e sulle regioni adriatiche, con qualche debole piovasco isolato. Al sud e in Sicilia il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nelle ore centrali della giornata qualche nube interesserà le aree appenniniche, ma senza precipitazioni di rilievo. Le temperature minime saranno in aumento al centro-sud e sui settori centro-meridionali delle due isole maggiori, mentre caleranno leggermente sulle pianure centro-occidentali del nord. Le massime diminuiranno lievemente lungo le pianure costiere del medio-alto Adriatico e sui versanti tirrenici di Calabria e Sardegna, mentre aumenteranno ancora sulle pianure nelle aree montuose del nord, sulla Trentino, lungo le coste e nell'immediato entroterra di Toscana e Lazio, sulla Sicilia meridionale e sul resto della Sardegna, valori pressoché stabili sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con tendenza a disporsi dai quadranti settentrionali al centro-sud nella seconda parte della giornata e rinforzi lungo l'Appennino, soprattutto in Calabria meridionale. Raffiche anche forti accompagneranno i temporali più intensi, mentre lungo le coste prevarranno le brezze. I mari saranno quasi calmi o poco mossi sul basso Tirreno e sull'Adriatico, con moto ondoso in aumento in serata sul basso Adriatico. Gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
7: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
9: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: 3 per te.

0: Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.
1: L'Aula della Camera ha dato il via libera alla nuova legge elettorale, il testo ora passa al Senato. L'economia e la Consob ha approvato il documento d'offerta per l'OPAS di Poste su Tim e operazione per prendere il via. I vigili del fuoco sono a lavoro dalle prime ore del mattino all'interno del Palazzo di Giustizia di Bolzano a seguito di un crollo avvenuto all'alba che ha interessato quasi un quarto dell'edificio. Nuovi guai giudiziari intanto per l'ex ministra del turismo Daniela Santanchè, poi la cronaca e la tecnologia tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro e 2 astenuti. Il voto è stato segreto e il provvedimento passa ora al Senato. Opposizioni sul piede di guerra, Schlein in aula attacca Meloni, e lei che ha tradito gli italiani. Per Conte si tratta di una legge truffa per passare da stabilità a inamovibilità. L'economia, la Consob ha approvato il documento d'offerta per l'Opas, offerta pubblica di acquisto e scambio di Poste su TIM, e l'operazione può prendere il via. Il gruppo guidato da Matteo Delfante fa sapere che, come concordato con Borsa Italiana, il periodo di adesione avrà inizio alle 8.30 del 20 luglio e terminerà alle 17.30 dell'11 settembre. Il corrispettivo dell'offerta prevede una componente in denaro pari a 1,67 euro e una componente in azioni rappresentata da 0,218 azioni ordinarie Poste Italiane di nuova emissione. I vigili del fuoco sono al lavoro dalle prime ore del mattino all'interno del Palazzo di Giustizia di Bolzano a seguito di un crollo avvenuto all'alba che ha interessato quasi un quarto dell'edificio. Le cause sono ancora in fase di accertamento. Le macerie si sono riversate nell'area all'ingresso principale sulla scalinata del palazzo. L'edificio era interessato da lavori di ristrutturazione e ampliamento. Non risultano persone coinvolte. Al momento del crollo all'interno erano presenti solo 3 persone, 3 addetti alle pulizie. Solo una è rimasta lievemente graffiata. Per il presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, si è trattato di un miracolo. Nuovi guai giudiziari intanto per l'ex ministra del Turismo Daniela Santanchè, il servizio della redazione.
2: L'avviso di conclusione delle indagini alla parlamentare di Fratelli d'Italia e ad altre 15 persone, tra cui la sorella Fiorella Garnero e l'ex compagno Giovanni Canio Mazzaro. Le accuse formulate a vario titolo riguardano bancarotta fraudolenta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato per i fallimenti di Key Group, Key Group Holding, Bioera e Umbria. Secondo i magistrati, nel caso di Key Group Holding, gli amministratori avrebbero provocato il dissesto anche attraverso il mancato pagamento dal 2012 di oltre 3.300.000 euro di obblighi fiscali e previdenziali. La società avrebbe inoltre nascosto un patrimonio netto negativo, continuando l'attività attraverso prestiti obbligazionari e aggravando il dissesto per quasi 13 milioni. Contestata anche la distribuzione di dividendi, nonostante i risultati negativi. La chiusura dell'inchiesta prelude ad una possibile richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai procedimenti già aperti sui casi Visibilia e sulla presunta truffa ai danni dell'INPS.
1: Tragedia sfiorata nella tarda serata di ieri a Pimonte, in provincia di Napoli, per un incidente che ha coinvolto 2 scooter e un van. Uno dei 2 centauri, un giovane di 24 anni, è stato ricoverato in codice rosso, non è in pericolo di vita, all'ospedale del Mare. In codice azzurro presso l'ospedale di Bosco Trecase la passeggera. L'altro motociclista, anche lui in codice azzurro, è stato portato presso l'ospedale di Castellammare di Stabia, illeso l'uomo alla guida del van. Una notizia di economia in chiusura: Fastweb più Vodafone e Starlink hanno stretto un accordo per portare la connettività nelle aree remote del paese. Il primo test di utilizzo della tecnologia Direct to Cell sarà effettuato nell'area appenninica del centro Italia. La rete mobile di Fastweb più Vodafone consente la comunicazione diretta tra i satelliti di Starlink e i dispositivi mobili, fornendo direttamente connettività ai normali smartphone 4G, spiega una nota. In caso di assenza del segnale terrestre, la connettività dello smartphone passa automaticamente alla tecnologia satellitare senza interruzione nell'accesso ai dati o agli SMS, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni da parte degli utilizzatori. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 16:03. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: e per te.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

preghiera, una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: spazio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
1: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio Novità.

0: Prima spot.
1: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

In Algeria almeno 11 persone sono morte, altre 19 sono rimaste ferite in un incendio ancora in corso in un orfanotrofio nella periferia di Algeri. Un attacco russo con missili balistici ha provocato 2 morti e 5 feriti la notte scorsa nella zona orientale di Kiev, lo riferiscono i servizi di emergenza ucraini. A Napoli i carabinieri hanno arrestato 2 latitanti, uno dei quali coinvolto nel traffico di sostanze stupefacenti, l'altro accusato di ricettazione e riciclaggio. Si sgonfia l'inchiesta sui presunti condizionamenti nella scelta degli arbitri. Nessuna condanna a favore dell'Inter, nessun sistema organizzato per pilotare le designazioni arbitrali. E poi basket, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In Algeria almeno 11 persone sono morte, altre 19 sono rimaste ferite in un incendio ancora in corso in un orfanotrofio nella periferia di Algeri. Ad annunciarlo è la protezione civile algerina, senza precisare l'età delle vittime. I servizi della protezione civile stanno proseguendo le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato presso la Fondazione per l'Infanzia Assistita. Il primo ministro algerino, Sifi Grieb, si è recato presso gli ospedali universitari di Zeralda e Mustafa a Paccia per verificare le condizioni di salute dei feriti. Un attacco russo con missili balistici ha provocato 2 morti e 5 feriti la notte scorsa nella zona orientale di Kiev, lo riferiscono i servizi di emergenza ucraini. Nel quartiere Damitsi, detriti di missili sono caduti su edifici non residenziali, 2 persone hanno perso la vita. È stato inoltre preso di mira un magazzino nel quartiere Sviatosinski, nella parte occidentale di Kiev. Dal canto suo, sempre la notte scorsa, Kiev ha colpito la base aerea russa Angels 2 nell'oblast di Saratov. Alcuni droni sono stati inoltre avvistati sopra la città di Angels. Sono state segnalate esplosioni e interruzioni di corrente diffuse. La base è situata a quasi 600 km dalla linea del fronte ucraina. I vigili del fuoco sono a lavoro a Bolzano dopo il crollo all'alba di una parte importante del tribunale, un palazzo che risale al ventennio, un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte. Le cause del crollo sono ancora in fase di accertamento. Le macerie si sono riversate nell'area d'ingresso principale sulla scalinata del palazzo. In corso di valutazione anche la stabilità delle parti dell'edificio coinvolte al fine di pianificare i successivi interventi. I carabinieri di Napoli hanno arrestato 2 latitanti, uno dei quali coinvolto nel traffico di sostanze stupefacenti, l'altro accusato di ricettazione e riciclaggio. Si tratta di Rafał Pischinger, di origini polacche, ricercato dal 2020 e rintracciato a Cracovia. È stato condannato con l'accusa di essere il corriere di una banda di narcotrafficanti che importava eroina dalla Turchia all'Italia. L'altro arrestato è Antonio Daniello, ricercato dal 2023 per una condanna per ricettazione e riciclaggio. Si era stabilito a Palma di Mallorca. Nei prossimi giorni verranno avviate le procedure di estradizione. Si sgonfia l'inchiesta sui presunti condizionamenti nella scelta degli arbitri. Nessuna condanna a favore dell'Inter, nessun sistema organizzato per pilotare le designazioni arbitrali. Il servizio della redazione.
2: La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore indagato per concorso in frode sportiva in relazione alle assegnazioni arbitrali di 4 partite, tra cui Torino-Inter della scorsa stagione, archiviata anche la posizione della società nerazzurra. Secondo i magistrati sarebbero emersi soltanto singoli episodi, ma non un meccanismo strutturato per favorire il club. Gli atti sono stati comunque trasmessi alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del CONI, che dovranno valutare la presenza di eventuali illeciti disciplinari. Resta aperto a Monza il filone sulle cosiddette bussate alla Sala VAR di Lissone, relativo a possibili interferenze sulle decisioni arbitrali.
1: Basket: Josh Hiller, nuovo socio di maggioranza di Cotogna Sports Group e il presidente del consiglio d'amministrazione della Pallacanestro Trieste. Connor Barwin e Aaron Leopold sono stati nominati consiglieri. Lo ha deciso l'assemblea dei soci di Pallacanestro Trieste. Il nuovo consiglio di amministrazione, ha dichiarato Hiller, ha l'obiettivo di lavorare in stretta sinergia con il general manager Michael Arcieri per sviluppare ulteriormente il progetto Pallacanestro Trieste. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 17 e 5 minuti.
0: Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Non molto il traffico sulla principale rete viaria della Campania, più intenso nell'hinterland napoletano, in particolare sull'asse mediano e sull'asse perimetrale Melito Scampia. E a Napoli in tangenziale, rallentamenti e code tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli. Rallentamenti anche in direzione di Capo di Chino tra Camaldoli e Capodimonte. Ed intenso il traffico nel nodo di Salerno, sulla 2 del Mediterraneo, rallentamenti e code tra Fratte e Salerno in questa direzione. Anche sulla tangenziale di Salerno, code a partire da Sala Bagnano Torino al bivio con la 2 del Mediterraneo. E per lavori dalle 23 alle 6 chiusa la diramazione di Capo di Chino in direzione della tangenziale di Napoli con uscita obbligatoria a Capo di Chino. Con lo stesso orario, quindi dalle 23 alle 6 sulla tangenziale di Napoli, chiusura del tratto tra Secondigliano e Capo di Chino in direzione di Pozzuoli. Sempre tra le 23 alle 6 la tangenziale sarà chiusa anche verso Capo di Chino tra Arco Felice e Agnano. Inoltre dalle 22 alle 7 chiusa la statale 145 Sorrentina tra Castellammare di Stabia e Vico Equense nelle due direzioni. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con rovesci e temporali, in particolare su Lombardia e Triveneto, dove è prevista una temporanea attenuazione nel corso della mattinata. Dalle ore centrali tornerà a crescere l'instabilità, nuovi temporali interesseranno soprattutto Alpi, Prealpi e Liguria, estendendosi rapidamente anche all'Emilia centro-occidentale e alla Lombardia. I fenomeni potranno risultare localmente intensi. Al centro in Sardegna prevarranno condizioni di tempo stabile, soleggiato solo nelle ore più calde. Si formeranno addensamenti lungo la dorsale appenninica e sulle regioni adriatiche con qualche debole piovasco isolato. Al sud e in Sicilia il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nelle ore centrali della giornata qualche nube interesserà le aree appenniniche, ma senza precipitazioni di rilievo. Le temperature minime saranno in aumento al centro-sud e sui settori centro-meridionali delle due isole maggiori, mentre caleranno leggermente sulle pianure centro-occidentali del nord. Le massime diminuiranno lievemente lungo le pianure costiere del medio alto adriatico e sui versanti tirrenici di Calabria e Sardegna, mentre aumenteranno ancora sulle pianure nelle aree montuose del nord, sul Trentino, lungo le coste e nell'immediato entroterra di Toscana e Lazio, sulla Sicilia meridionale e sul resto della Sardegna, valori pressoché stabili sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con tendenza a disporsi dai quadranti settentrionali al centro-sud nella seconda parte della giornata e rinforzi lungo l'Appennino, soprattutto in Calabria meridionale. Raffiche anche forti accompagneranno i temporali più intensi, mentre lungo le coste prevarranno le brezze. I mari saranno quasi calmi o poco mossi sul basso Tirreno e sull'Adriatico, con moto ondoso in aumento in serata sul basso Adriatico. Gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
5: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
7: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
5: Ah, però...
6: Più qualità,
7: più radio.
6: Con DAB Plus.
8: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
9: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Monte Morandi, condannato a 12 anni l'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci. La Camera approva la nuova legge elettorale che ora passa al Senato. Il gioielliere Mario Roggero si costituisce in carcere mentre il centrodestra raccoglie firme per chiedere la grazia. Nelle Cese un operaio muore folgorato durante i lavori per la fibra. Rapina in una gioielleria di Milano, 4 malviventi in fuga. Il Nicaragua minaccia di interrompere le relazioni con l'Italia sul caso Casimirri. Proteste in Ucraina dopo il rimpasto deciso da Zelensky. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, è stato condannato a 12 anni per il crollo del ponte Morandi avvenuto il 14 agosto del 2018 e costato la vita a 43 persone. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche altri ex vertici di Aspi e Spea, 11 anni a Michele Donferri Mitelli, 5 anni e 6 mesi a Paolo Berti e Antonino Galatà. Il comitato dei parenti delle vittime considera la sentenza un passaggio importante, ma attende di conoscere tutte le decisioni sugli imputati. Il vice ministro Edoardo Rixi afferma che il crollo non fu una fatalità, ma il risultato di gravi errori e omissioni. La difesa di Castellucci annuncia invece ricorso in appello e sostiene che l'ex amministratore delegato sia innocente.
2: La Camera ha approvato la riforma della legge elettorale con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astensioni. La votazione si è svolta a scrutinio segreto. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato. Momenti di tensione durante le dichiarazioni di voto. Le opposizioni hanno protestato durante l'intervento di Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, esponendo cartelli contro Giorgia Meloni e la maggioranza. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, è intervenuto più volte per riportare la calma, mentre i commessi hanno rimosso i cartelli dai banchi dell'opposizione.
1: Mario Roggero si è costituito nel carcere di Fossano dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori davanti alla sua gioielleria nel 2021. Intanto i capigruppo di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Civici d'Italia, UDC e Mai e Centro Popolare hanno avviato una raccolta di firme tra i parlamentari per chiedere la grazia. Secondo il centrodestra, la pena rischia di trasformarsi anche per l'età del gioielliere in una condanna di fatto all'ergastolo. L'iniziativa è stata annunciata in aula dal capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, che ascoltiamo.
3: E quindi raccogliamo la proposta del nostro segretario Matteo Salvini e ringraziamo i partiti alleati del centrodestra che hanno aderito a questa iniziativa. E siamo qui ad annunciare che la nostra intenzione è quella di avviare una raccolta firme tra i parlamentari, a partire dal centrodestra, ma evidentemente aperta a tutti, per sollecitare il Ministro di Grazia e Giustizia ad avviare un percorso, un'istruttoria per richiedere la grazia a Mario Roggero.
2: La cronaca: un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato mentre lavorava all'installazione della fibra a Montesano Salentino in provincia di Lecce. L'uomo era dipendente di una ditta napoletana specializzata nel settore. Secondo le prime ricostruzioni, si trovava su una scala e stava operando vicino ad un palo dell'illuminazione pubblica quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli ispettori dello Spesal e il sindaco di Montesano Salentino, Giuseppe Maglie.
1: Assalto ad una gioielleria nel centro commerciale Merlata Blum di Milano. I presunti rapinatori sono stati individuati e bloccati in breve tempo grazie ad un'operazione congiunta di carabinieri e polizia di Stato. 6 le persone fermate, tutte sudamericane. Secondo le prime ricostruzioni, 4 avrebbero materialmente agito all'interno della gioielleria, mentre gli altri 2 avrebbero avuto il ruolo di palo e autista. Le forze dell'ordine erano già sulle tracce del gruppo per motivi diversi e, incrociando le informazioni, sono riuscite a intercettarlo. I componenti della banda sono stati fermati in un luogo che sarebbe stato usato come base logistica per la fuga, in via Vespri Siciliani. Tutta la refurtiva è stata recuperata.
2: Andiamo all'estero. Il Nicaragua minaccia di interrompere le relazioni diplomatiche con l'Italia dopo le dichiarazioni del ministro degli esteri Antonio Tajani sul caso di Alessio Casimirri. Tajani aveva accusato il governo di Managua di proteggere un pericoloso terrorista delle Brigate Rosse. Nella notte l'ambasciata italiana ha ricevuto una lettera di protesta poi trasmessa alla Farnesina. Il ministro ribadisce che Roma continuerà a chiedere l'estradizione di Casimirri, componente del comando che rapì Aldo Moro in via Fani e condannato definitivamente a ben 6 ergastoli.
1: Proteste in diverse città ucraine contro la rimozione del ministro della difesa Mikhailo Fedorov, decisa nell'ambito del impasto di governo voluto dal presidente Zelensky. A Kiev centinaia di persone si sono radunate con bandiere ucraine e dell'Unione Europea scandendo slogan come vergogna e riportate Fedorov. Il Parlamento ha intanto approvato la nomina di Serhiy Koreski, amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz, a nuovo primo ministro. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 18:03.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Come? Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
17: Prima Radio, musica ed informazione.
18: Prima spot.
19: La tua giornata sarà pesante come al solito?
20: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
19: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei 4 forni a legna e birre spillate.
20: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
19: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
20: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
19: Ampio parcheggio custodito.
21: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
22: Pronto? Chi parla?
21: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
23: Udite, udite, signore e signori!
21: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
24: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
21: Prima Radio novità.

0: Kiss. Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale della Campania. Processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, in aula ieri le immagini del delitto e dell'orrore della madre. Uccide il padre al culmine di una lite a Pagani, nel Salernitano arrestato un 27enne. La denuncia della NUR, sindaco 15enne con una frattura, costretto a passare per 5 ospedali. Infine lo sport, il calcio, Massimiliano Allegri si presenta al Napoli e dice inizia un'avventura meravigliosa. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione. Non mancata, tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto con l'informazione regionale della Campania. Si è aperto a Napoli il processo per omicidio della 14enne Martina Carbonaro, uccisa ad Afragola il 25 maggio dello scorso anno. In aula il 20enne Alessio Tucci, reo confesso, ha chiesto scusa dichiarando di essere pronto a pagare per quanto commesso. Momenti di forte commozione quando sono state mostrate le immagini delle ferite riportate dalla giovane vittima. La madre Enza Cossentino ha reagito con un lungo pianto e all'uscita dall'aula ha dichiarato: Dio può perdonare, io non ci riesco. Tragedia a Pagani nella Salernitano, dove un uomo di 58 anni è stato ucciso dal figlio di 27 al culmine di una lite in casa. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata strangolata. Il giovane, che avrebbe problemi psichici, è stato trasferito nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Nocera Inferiore, dove si trova piantonato in stato di arresto. Le indagini sono coordinate dalla procura di Nocera Inferiore. Un ragazzo di 15 anni con una grave frattura scomposta al braccio sarebbe stato costretto a rivolgersi a 5 diversi ospedali della Campania prima di ottenere il ricovero. A denunciare il caso il sindacato degli infermieri Nursind di Salerno, che ha chiesto chiarimenti all'ASL, al servizio 118, alla Regione Campania e alla Procura di Vallo della Lucania per accertare eventuali responsabilità sul presunto disservizio. Infine lo sport, il calcio. Massimiliano Allegri si è presentato ieri ufficialmente come nuovo allenatore del Napoli nel suggestivo scenario del Teatro San Carlo. Il tecnico ha definito quell'azzurra un'avventura meravigliosa, sottolineando l'importanza della stagione del centenario del club. Tra gli obiettivi indicati, quello di arrivare a marzo ancora in corsa in campionato, Champions League e Coppa Italia. E ai tifosi ha promesso una sana cazzimma e una sana follia per affrontare al meglio la stagione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19:04. Prima spot.
2: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
3: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
2: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con rovesci e temporali, in particolare su Lombardia e Triveneto, dove è prevista una temporanea attenuazione nel corso della mattinata. Dalle ore centrali tornerà a crescere l'instabilità, nuovi temporali interesseranno soprattutto Alpi, Prealpi e Liguria, estendendosi rapidamente anche all'Emilia centro-occidentale e alla Lombardia. I fenomeni potranno risultare localmente intensi. Al centro e in Sardegna prevarranno condizioni di tempo stabile, soleggiato solo nelle ore più calde. Si formeranno addensamenti lungo la dorsale appenninica e sulle regioni adriatiche, con qualche debole piovasco isolato. Al sud e in Sicilia il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nelle ore centrali della giornata qualche nube interesserà le aree appenniniche, ma senza precipitazioni di rilievo. Le temperature minime saranno in aumento al centro-sud e sui settori centro-meridionali delle due isole maggiori, mentre caleranno leggermente sulle pianure centro-occidentali del nord. Le massime diminuiranno lievemente lungo le pianure costiere del medio alto adriatico e sui versanti tirrenici di Calabria e Sardegna, mentre aumenteranno ancora sulle pianure nelle aree montuose del nord, sul Trentino, lungo le coste e nell'immediato entroterra di Toscana e Lazio, sulla Sicilia meridionale e sul resto della Sardegna, valori pressoché stabili sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con tendenza a disporsi dai quadranti settentrionali al centro-sud nella seconda parte della giornata e rinforzi lungo l'Appennino, soprattutto in Calabria meridionale. Raffiche anche forti accompagneranno i temporali più intensi, mentre lungo le coste prevarranno le brezze. I mari saranno quasi calmi o poco mossi sul basso Tirreno e sull'Adriatico, con moto ondoso in aumento in serata sul basso Adriatico. Gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Conte Morandi, condannato a 12 anni da ex amministratore delegato di autostrade Giovanni Castellucci. La Camera approva la nuova legge elettorale che ora passa al Senato. Il gioielliere Mario Roggero si costituisce in carcere mentre il centrodestra raccoglie firme per chiedere la grazia. Nelle Cese un operaio muore folgorato durante i lavori per la fibra. Rapina in una gioielleria di Milano, 4 malviventi in fuga. Il Nicaragua minaccia di interrompere le relazioni con l'Italia sul caso Casimirri. Proteste in Ucraina dopo il rimpasto deciso da Zelensky. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco. I called you brazen, called you whore.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, è stato condannato a 12 anni per il crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto del 2018 e costato la vita a 43 persone. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche altri ex vertici di Aspi e Spea, 11 anni a Michele Donferri Mitelli, 5 anni e 6 mesi a Paolo Berti e Antonino Galata. Il comitato dei parenti delle vittime considera la sentenza un passaggio importante, ma attende di conoscere tutte le decisioni sugli imputati. Il vice ministro Edoardo Rixi afferma che il crollo non fu una fatalità, ma il risultato di gravi errori e omissioni. La difesa di Castellucci annuncia invece ricorso in appello e sostiene che l'ex amministratore delegato sia innocente.
2: La Camera ha approvato la riforma della legge elettorale con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astensioni. La votazione si è svolta a scrutinio segreto. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato. Momenti di tensione durante le dichiarazioni di voto. Le opposizioni hanno protestato durante l'intervento di Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, esponendo cartelli contro Giorgia Meloni e la maggioranza. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, è intervenuto più volte per riportare la calma, mentre i commessi hanno rimosso i cartelli dai banchi dell'opposizione.
1: Mario Roggero si è costituito nel carcere di Fossano dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori davanti alla sua gioielleria nel 2021. Intanto i capigruppo di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Civici d'Italia, UDC e Mai e Centro Popolare hanno avviato una raccolta di firme tra i parlamentari per chiedere la grazia. Secondo il centrodestra, la pena rischia di trasformarsi anche per l'età del gioielliere in una condanna di fatto all'ergastolo. L'iniziativa è stata annunciata in aula dal capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, che ascoltiamo.
3: E quindi raccogliamo la proposta del nostro segretario Matteo Salvini e ringraziamo i partiti alleati del centrodestra che hanno aderito a questa iniziativa. E siamo qui ad annunciare che la nostra intenzione è quella di avviare una raccolta firme tra i parlamentari, a partire dal centrodestra, ma evidentemente aperta a tutti, per sollecitare il Ministro di Grazia e Giustizia ad avviare un percorso, un'istruttoria per richiedere la grazia a Mario Roggero.
2: La cronaca: un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato mentre lavorava all'installazione della fibra a Monte Sano Salentino in provincia di Lecce. L'uomo era dipendente di una ditta napoletana specializzata nel settore. Secondo le prime ricostruzioni, si trovava su una scala e stava operando vicino ad un palo dell'illuminazione pubblica quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli ispettori dello Spesal e il sindaco di Montesano Salentino, Giuseppe Maglie.
1: Assalto ad una gioielleria nel centro commerciale Merlata Blum di Milano. I presunti rapinatori sono stati individuati e bloccati in breve tempo grazie ad un'operazione congiunta di carabinieri e polizia di Stato. 6 le persone fermate, tutte sudamericane. Secondo le prime ricostruzioni, 4 avrebbero materialmente agito all'interno della gioielleria, mentre gli altri 2 avrebbero avuto il ruolo di palo e autista. Le forze dell'ordine erano già sulle tracce del gruppo per motivi diversi e, incrociando le informazioni, sono riuscite a intercettarlo. I componenti della banda sono stati fermati in un luogo che sarebbe stato usato come base logistica per la fuga, in via Vespri Siciliani. Tutta la refurtiva è stata recuperata.
2: Andiamo all'estero. Il Nicaragua minaccia di interrompere le relazioni diplomatiche con l'Italia dopo le dichiarazioni del ministro degli esteri Antonio Tajani sul caso di Alessio Casimirri. Tajani aveva accusato il governo di Managua di proteggere un pericoloso terrorista delle Brigate Rosse. Nella notte l'ambasciata italiana ha ricevuto una lettera di protesta, poi trasmessa alla Farnesina. Il ministro ribadisce che Roma continuerà a chiedere l'estradizione di Casimirri, componente del comando che rapì Aldo Moro in Via Fani e condannato definitivamente a ben 6 ergastoli.
1: Proteste in diverse città ucraine contro la rimozione del ministro della difesa Mikhailo Fedorov, decisa nell'ambito del rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky a Kiev. Centinaia di persone si sono radunate con bandiere ucraine e dell'Unione Europea scandendo slogan come vergogna e riportate Fedorov. Il Parlamento ha intanto approvato la nomina di Serhiy Koreski, amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz, a nuovo primo ministro. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 20:03.
5: prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: Numero 8.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54. Numero 4.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Poco il traffico sulla principale rete viaria del territorio. Più intenso a Napoli in tangenziale, dove ci sono rallentamenti e code tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli. E per lavori dalle 23 alle 6 chiusa la diramazione di Capo di Chino in direzione della tangenziale di Napoli con uscita obbligatoria a Capo di Chino. Con lo stesso orario, quindi dalle 23 alle 6 sulla tangenziale di Napoli, chiusura del tratto tra Secondigliano e Capo di Chino in direzione di Pozzuoli. Sempre tra le 23 alle 6 la tangenziale sarà chiusa anche verso Capo di Chino tra Arco Felice e Agnano. Inoltre dalle 22 alle 7 chiusa la statale 145 Sorrentina tra Castellammare di Stabia e Vico Equense nelle due direzioni. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con rovesci e temporali, in particolare su Lombardia e Triveneto, dove è prevista una temporanea attenuazione nel corso della mattinata. Dalle ore centrali tornerà a crescere l'instabilità, nuovi temporali interesseranno soprattutto Alpi, Prealpi e Liguria, estendendosi rapidamente anche all'Emilia centro-occidentale e alla Lombardia. I fenomeni potranno risultare localmente intensi. Al centro e in Sardegna prevarranno condizioni di tempo stabile, soleggiato solo nelle ore più calde. Si formeranno addensamenti lungo la dorsale appenninica e sulle regioni adriatiche con qualche debole piovasco isolato. Al sud e in Sicilia il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nelle ore centrali della giornata qualche nube interesserà le aree appenniniche, ma senza precipitazioni di rilievo. Le temperature minime saranno in aumento al centro-sud e sui settori centro-meridionali delle due isole maggiori, mentre caleranno leggermente sulle pianure centro occidentali del nord. Le massime diminuiranno lievemente lungo le pianure costiere del medio alto adriatico e sui versanti tirrenici di Calabria e Sardegna, mentre aumenteranno ancora sulle pianure nelle aree montuose del nord, sul Trentino, lungo le coste e nell'immediato entroterra di Toscana e Lazio, sulla Sicilia meridionale e sul resto della Sardegna, valori pressoché stabili sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con tendenza a disporsi dai quadranti settentrionali al centro-sud nella seconda parte della giornata e rinforzi lungo l'Appennino, soprattutto in Calabria meridionale. Raffiche anche forti accompagneranno i temporali più intensi, mentre lungo le coste prevarranno le brezze. I mari saranno quasi calmi o poco mossi sul basso Tirreno e sull'Adriatico, con moto ondoso in aumento in serata sul basso Adriatico. Gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
3: Numero 1.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale della Campania. Processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, in aula ieri le immagini del delitto e il dolore della madre. Uccide il padre al culmine di una lite a Pagani, nel Salernitano arrestato un 27enne. La denuncia della Nursind, 15enne con una frattura, costretto a passare per 5 ospedali. Infine lo sport, il calcio, Massimiliano Allegri si presenta al Napoli e dice: inizia un'avventura meravigliosa. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione. Non mancata, tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto con l'informazione regionale della Campania. Si è aperto a Napoli il processo per omicidio della 14enne Martina Carbonaro, uccisa ad Afragola il 25 maggio dello scorso anno. In aula il 20enne Alessio Tucci, reo confesso, ha chiesto scusa dichiarando di essere pronto a pagare per quanto commesso. Momenti di forte commozione quando sono state mostrate le immagini delle ferite riportate dalla giovane vittima. La madre Enza Cossentino ha reagito con un lungo pianto e all'uscita dall'aula ha dichiarato: Dio può perdonare, io non ci riesco. Tragedia a Pagani nella Salernitano, dove un uomo di 58 anni è stato ucciso dal figlio di 27 al culmine di una lite in casa. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata strangolata. Il giovane, che avrebbe problemi psichici, è stato trasferito nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Nocera Inferiore, dove si trova piantonato in stato di arresto. Le indagini sono coordinate dalla procura di Nocera Inferiore. Un ragazzo di 15 anni con una grave frattura scomposta al braccio sarebbe stato costretto a rivolgersi a 5 diversi ospedali della Campania prima di ottenere il ricovero. A denunciare il caso il sindacato degli infermieri Nursind di Salerno, che ha chiesto chiarimenti all'ASL, al servizio 118, alla regione Campania e alla procura di Vallo della Lucania per accertare eventuali responsabilità sul presunto disservizio. Infine allo sport, il calcio. Massimiliano Allegri si è presentato ieri ufficialmente come nuovo allenatore del Napoli nel suggestivo scenario del Teatro San Carlo. Il tecnico ha definito quella azzurra un'avventura meravigliosa, sottolineando l'importanza della stagione del centenario del club. Tra gli obiettivi indicati, quello di arrivare a marzo ancora in corsa in campionato, Champions League e Coppa Italia. E ai tifosi ha promesso una sana cazzimma e una sana follia per affrontare al meglio la stagione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 21.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
16: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con rovesci e temporali, in particolare su Lombardia e Triveneto, dove è prevista una temporanea attenuazione nel corso della mattinata. Dalle ore centrali tornerà a crescere l'instabilità, nuovi temporali interesseranno soprattutto Alpi, Prealpi e Liguria, estendendosi rapidamente anche all'Emilia centro-occidentale e alla Lombardia. I fenomeni potranno risultare localmente intensi. Al centro e in Sardegna prevarranno condizioni di tempo stabile, soleggiato solo nelle ore più calde. Si formeranno addensamenti lungo la dorsale appenninica e sulle regioni adriatiche, con qualche debole piovasco isolato. Al sud e in Sicilia il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nelle ore centrali della giornata qualche nube interesserà le aree appenniniche, ma senza precipitazioni di rilievo. Le temperature minime saranno in aumento al centro-sud e sui settori centro-meridionali delle due isole maggiori, mentre caleranno leggermente sulle pianure centro occidentali del nord. Le massime diminuiranno lievemente lungo le pianure costiere del medio alto adriatico e sui versanti tirrenici di Calabria e Sardegna, mentre aumenteranno ancora sulle pianure nelle aree montuose del nord, sul Trentino, lungo le coste e nell'immediato entroterra di Toscana e Lazio, sulla Sicilia meridionale e sul resto della Sardegna, valori pressoché stabili sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con tendenza a disporsi dai quadranti settentrionali al centro-sud nella seconda parte della giornata e rinforzi lungo l'Appennino, soprattutto in Calabria meridionale. Raffiche anche forti accompagneranno i temporali più intensi, mentre lungo le coste prevarranno le brezze. I mari saranno quasi calmi o poco mossi sul basso Tirreno e sull'Adriatico, con moto ondoso in aumento in serata sul basso Adriatico. Gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

manchi, nei tuoi sguardi e in quel sorriso.

canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.